0: Massa Rotation. La rotazione dei dischi più suonati in discoteca.
1: Max Radio Energy to you.
2: Number 11.
3: Numero 11.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: www.maxradio.it, per informarti sempre di più, alla sezione news, le farmacie di turno della provincia di Perugia e Terni. Disco Max.

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria L'Angolo del Pesce.
2: Da 30 anni, il mare in Umbria.
3: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
2: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
4: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
4: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.

0: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
1: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
0: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
1: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
2: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
3: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
4: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
5: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: 5 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Disco Max, 70s and 80s Situation. Un successo dopo l'altro, gli anni 70 e 80 come non li avete mai sentiti prima. Disco Max.

0: Luglio 2026.
1: La concessionaria De Poi lancia l'operazione E state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert De Poi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo, ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
0: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
1: Adellera di Corciano CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13.
2: Cara, dove vai?
3: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
2: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
4: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
2: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
5: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
4: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
5: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
2: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
4: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
6: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
4: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
6: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite www.ing1.unipg.it. Scade il 21 di agosto.
2: Iscriviti subito.
7: Sabato 26 luglio, preparati a vivere una serata che non si dimentica. Alla Global Gym, in strada Francesco Petrarca 7 Magione, dalle ore 21 va in scena la Boxing Night. 10 spettacolari incontri di box olimpica ed interregionale. Adrenalina pura, emozioni, colpi di scena ed il calore del pubblico. Sul ring saliranno il gigante Buono di Mino e gli attesissimi gemelli Basilici, pronti a regalare spettacolo. E la serata continua anche fuori dal ring, con street food e il ritmo travolgente del DJ set di Loco DJ. Porta gli amici, porta la famiglia, vivi un evento che farà parlare tutta l'estate. Sabato 26 luglio, ore 21, Global Gym, strada Francesco Petrarca 7, Magione, Boxing Night, dove lo spettacolo sale sul ring. Non raccontartelo, vivilo. Media partner Max Radio Classic e Max Radio Energy.
8: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
9: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
10: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
9: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
10: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
9: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001, www.newworldtechnology.it.
11: Disco Max. Disco Max, 70s and 80s Situation. Gli anni 70 e 80 come non li avete mai sentiti prima.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
2: Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
3: A San Valentino della Collina di Marciano.
4: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
3: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre.
2: E di DJ set dei migliori DJ. Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
4: 2026.
3: A San Valentino della Collina di Marciano.
4: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
3: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare.
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
2: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen. E nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
1: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
5: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
5: Ci trovi su www.autosperanza.it.
1: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
6: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
1: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
6: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
7: Disco

0: Fiat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 26 luglio da Conad e Conad Superstore trovi bis, prendi due e paghi uno. Yogurt Müller Mix, vari gusti, due pezzi, a 1,19€. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita dell'Umbria.
3: Max Radio News.
4: Buonasera da Daniela Ubaldi. In primo piano la legge elettorale. La Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. I lavori vanno avanti fino alle 23 di stasera. Il voto finale sul testo è atteso nella mattinata di domani. Si profila un accordo bipartisan sull'emendamento relativo ai fuorisede che mira ad ampliare il più possibile la partecipazione e garantire il diritto di voto. In una giornata segnata però da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza, battezzata minoranza di governo. Dopo il caso odierno dell'emendamento dei Vannacciani sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia, ma alla fine bocciato a scrutinio segreto. Occorre un chiarimento politico, non si può andare avanti facendo finta di nulla, riassume Chiara Braga, capogruppo PD alla Camera, richiamando lo scacco di ieri sull'emendamento caro alla Meloni.
5: Non potete andare avanti senza vedere che questa maggioranza su questo provvedimento non c'è più. Non c'è più e non c'entra niente il diritto dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti. Vi state consumando una frattura tra di voi.
4: E mentre la maggioranza alza gli scudi e ribadisce niente dimissioni nel governo, la premier Meloni compare in un video sui social in cui si rivolge agli italiani per rivendicare l'approvazione ieri in Consiglio dei Ministri del DDL sicurezza. Noi sempre dalla parte dei cittadini, dice.
6: Il nostro obiettivo resta sempre lo stesso, tutelare i diritti dei cittadini onesti e non le pretese di chi delinque. La sicurezza è, continuerà a essere una priorità di questo governo.
4: Condanna definitiva per il gioielliere del Cuneese che uccise due rapinatori. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero che nell'aprile 2021 a Gallo di Grinzane reagì ad una rapina nel suo negozio. Mentre i tre malviventi stavano fuggendo, li inseguì sparando diversi colpi. Due morirono, un terzo rimase ferito. Si complica la posizione dell'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella e l'ex compagno. Le ipotesi di reato vanno da bancarotta, falso in bilancio, alla truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso. A 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi arriva il messaggio di scuse da parte di Autostrade per l'Italia. Domani attesa la sentenza di primo grado. 57 le persone imputate per un totale di 400 anni di carcere chiesti dalla Procura di Genova. Lorenzo Villanetti.
7: Oddio! Oddio! Oddio santo!
8: Il 14 agosto del 2018 il crollo del ponte Morandi a Genova provocò la morte di 43 persone. A 8 anni dalla tragedia e alla vigilia della sentenza di primo grado è arrivata una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia che all'epoca gestiva la struttura. A firmarla è la DIA Rigogiana, in carica dallo scorso anno. Le azioni e le scelte di alcuni, si legge, hanno lasciato ferite indelebili, quindi porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale. Sul banco degli imputati 57 persone accusate a vario titolo di omicidio colposo plurimo, omicidio stradale e crollo doloso. Tra questi anche l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci, per il quale i PM hanno chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. In totale la Procura di Genova chiede 400 anni di carcere. Per i sostituti procuratori Cotugno e Airoldi, responsabili di quel disastro sono i vertici tecnici dell'epoca e quelli passati di Autostrade, di Spea, del Ministero dei Trasporti e del Provveditorato. Secondo la Procura, per anni si sarebbe risparmiato su sicurezza e manutenzioni per garantire più dividendi ai soci.
4: L'emergenza AFA, domani al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Oggi 7 città da bollino rosso per l'AFA, mentre a nord è ancora allerta gialla per temporali e grandinate, anche di forte intensità. E l'ondata di calore è destinata ad aumentare, a raggiungere il picco venerdì, quando saranno 16 le città con il bollino rosso. La Spagna saprà stasera il nome dell'avversario a cui contenderà il campionato del mondo 2026. Alle 21 ad Atalanta si sfidano Argentina e Inghilterra in un confronto che va al di là del calcio, una rivalità storica dal conflitto delle Falkland Malvinas alla mano di Dio di Diego Armando Maradona. Jenny De Gaetano.
2: Sfila Leo Messi che dà del tuo al mito, scalpita Harry Kane a suo agio negli abiti di fuoriclasse, come l'amico Jude Bellingham, il giovane predestinato. Insomma, Argentina e Inghilterra è roba esclusiva per palati fini, legata all'arte del calcio, ma non è solo pallone. L'incrocio tra la selezione e i leoni d'oltremanica è il ricordo della guerra del Falkland, più che mai vivo nell'albiceleste, che le chiama ancora oggi Malvinas. Così come indelebile la mano di Dio in Messico, quella di Diego Armando Maradona, che condannò la regina. Stasera alle 21 italiana ad Atlanta in Georgia si dovrà riavvolgere il nastro del passato nel nome dei numeri 10. La Pulce 8 gol, 530 minuti in campo a 39 anni. Il 23enne inglese due doppiette di fila, un assist, 6 reti, come il suo sodale Uragano Kane, bomber in patria e del Bayern. Chissà se il CT Tuchel teutonico gli parlerà anche in tedesco. Per il resto è una galleria di campioni quelli in carica di Scaloni, i bianchi che sono sognano il tetto del mondo dopo 60 anni. A tenere a bada tutti loro ci dovrà pensare l'arbitro americano di origine marocchina Elfat, che piace poco al popolo sudamericano. In bocca al lupo.
4: Ed è tutto, buona serata.
9: Il meteo per la giornata di oggi: al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci a carattere isolato tra il pomeriggio e la sera su centro-ovest Alpi e Appennino. Temperature in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Oltre 40 gradi in Sardegna. E con il meteo è tutto.
3: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione. Uno dopo l'altro i grandi successi dell'estate. Solo su Max Radio Energy. Red Lit. The new release on Max Energy.

0: San Giovanni, VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
2: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
1: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
2: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347 594 1531 o visita centroantitarloperugia.com.
3: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Palace Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Palace è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Palace Lunch Bar, in via Fratelli Palace, all'incrocio con via 20 settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Palace. Info e prenotazioni 331 877 94 70. Il luogo ideale. Seguici online.
4: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
5: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
6: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
7: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: L'almanacco del giorno vi è presentato da
1: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287821.
2: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 16 luglio 2026 è il 197esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:49 e tramonta alle 20:43. I santi del giorno sono San Giustiniano e Santa Elvira. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo

0: Che il 16 luglio del 1935 viene installato ad Oklahoma City il primo parchimetro al mondo. Nel 1951, con il titolo originale The Catcher in the Rye, esce il capolavoro dello scrittore statunitense J.D. Salinger, Il giovane Holden, destinato ad entrare nei cuori di milioni di ragazzi di ogni epoca che si vedono rappresentati fedelmente dal protagonista del romanzo. Nel 1965 viene inaugurato il traforo del Monte Bianco alla presenza di Giuseppe Saragat e Charles de Gaulle, presidenti rispettivamente di Italia e Francia. Nel 1969 parte l'Apollo 11, che porterà l'uomo sulla Luna. E nel 1999, al largo della costa di Martha's Vineyard, un jet privato pilotato da John Fitzgerald Kennedy Jr., figlio del presidente americano John Kennedy, precipita in mare. Assieme a Kennedy viaggiavano la moglie e la cognata. Tutti e tre muoiono nell'incidente. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 16 luglio del 1950 a Rio de Janeiro l'Uruguay si laurea per la seconda volta campione del mondo di calcio, battendo clamorosamente per 2-1 il Brasile padrone di casa in quello che verrà ricordato come il Maracanazo. E nel 2000 per l'ottava volta la nazionale italiana di pallavolo maschile vince la World League, battendo in finale per 3-2 la Russia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 luglio del 1965 Mina lancia il disco Mina interpretata da Mina. Nel 1993 il battito animale di Raff è in vetta alla Hit Parade. E nel 1998 gli 883 pubblicano la raccolta Gli anni. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Ginger Rogers, nata ad Independence il 16 luglio 1911 e scomparsa a Rancho Mirage il 25 aprile 1995. Star del cinema hollywoodiano, ha raggiunto la fama in coppia con Fred Astaire. Compie oggi 74 anni Eugenio Finardi, dagli anni 80 uno dei cantautori più apprezzati del panorama italiano. 37 candeline sulla torta di Gareth Bale, ex calciatore gallese di ruolo attaccante, considerato uno tra i migliori calciatori della sua generazione. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 17 luglio 1968 di Tina Pica, una delle attrici più simpatiche e popolari del cinema italiano tra gli anni 50 e 60. E il proverbio del giorno è: ambasciatore che tarda, notizia buona che porta.
1: L'almanacco del giorno vi è presentato da
2: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287821.
3: A Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate.
4: Max Radio Energy. Max Radio Energy. Energy. Listen and live the music. And live the music. Max on the mix. Max on the mix. Mix.

0: Max Radio News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale in primo piano, oggi le dichiarazioni di voto, il via libera finale alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti, l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottengono almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri nuova spaccatura con Fratelli d'Italia che vota per la prima volta con i Vannacciani, mentre Lega e Forza Italia confermano il loro no sulle preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se caccia ai franchi tiratori. Restano sul piede di guerra le opposizioni. Sentiamo prima Donzelli di Fratelli d'Italia, poi il leader 5 Stelle Conte, che torna ad attaccare Meloni con un video sui social.
2: A quanto pare c'è qualcuno dicendo centrodestra, anche perché non me ne parlano di questo, che in modo segreto ha deciso di non seguire quelle che era invece quello che avrebbe, che diceva in modo palese. Non è il mio modo di fare. Io normalmente, a costo anche di discutere, voto quello che dico di votare. Qualcuno a quanto pare ha scelto di fare diversamente. Fare la caccia a chi è stato è difficile farla.
3: No, non sei al governo per sopravvivere, sei proprio un bullo nato al Palazzo Chigi. Giorgia Meloni, guardati intorno, l'unica vera palude è quella in cui è sprofondato il paese. Chiunque nella tua posizione ne avrebbe tratto le conseguenze, avrebbe rimesso il mandato, sarebbe andato al Quirinale, e tu invece non ti scolli da quella poltrona. Un po' di senso dell'onore, forza.
1: Quinta notte di raid americani sull'Iran, colpiti alcuni punti strategici della Repubblica Islamica, che reagisce lanciando missili contro le basi USA in tutti i paesi dell'area. Farebbero meglio a comportarsi bene, torna a minacciare Donald Trump. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Li sconfiggeremo presto, farebbero meglio a comportarsi bene. Così Trump ieri sera, mentre le forze USA colpivano ripetutamente l'Iran. È stata la quinta notte di attacchi. Colpita l'isola di Greater Tomb, punto strategico nello stretto di Hormuz, bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime, esplosioni e attivazione delle difese aeree segnalate all'alba anche a Teheran, oltre che nelle province occidentali di Lorestan e Sanman. Gli Stati Uniti hanno riattivato il blocco navale totale contro i porti iraniani. Il centro di comando americano ha confermato di aver neutralizzato con missili una petroliera vuota battente bandiera di Curaçao, colpevole di aver tentato di forzare il blocco. Immediata la replica di Teheran, massiccio attacco coordinato tramite droni contro le infrastrutture militari e i sistemi di comunicazione statunitensi in Giordania, droni tutti abbattuti. Anche il Kuwait e il Bahrain sono finiti sotto attacco, in azione le sirene antiaeree, gli ordigni sarebbero stati tutti intercettati. A Teheran compare un murale con la faccia di Trump e la scritta "ti uccideremo", mentre lo stesso Trump fa sapere "potremmo colpire i loro ponti e i loro siti elettrici". E lunedì il presidente USA incontra a Washington il premier israeliano Netanyahu.
1: In Ucraina nella notte nuovi attacchi russi, colpita anche Kiev, uccise due persone, almeno cinque i feriti, tra cui un bambino. Un attacco che arriva poche ore dopo la visita nella capitale ucraina della presidente della Commissione europea von der Leyen. Intanto prosegue il rimpasto di governo a opera del presidente Zelensky. Dopo la premier Sviridenko, a dover lasciare è il ministro della difesa Fedorov. Al suo posto Zelensky nominerà il ministro degli interni uscente Klimenko. È finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Sono le parole affidate ad un video pubblicato sui social da Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese. Ieri la decisione della Corte di Cassazione, che ha accolto la richiesta della Procura Generale. Sentiamo Daniela Ubaldi.
5: 14 anni e 9 mesi confermata la condanna per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzana in provincia di Cuneo, che nel 2021 al termine della rapina del suo negozio provò a inseguire i tre malviventi in fuga fino ad un parcheggio dove sparò con la pistola regolarmente detenuta. Ne uccise due e un terzo rimase ferito. Accolta dunque la richiesta della Procura Generale, che aveva contestato a Roggero l'omicidio volontario plurimo e il tentato omicidio, sostenendo che al momento degli spari l'aggressione fosse terminata e che quindi non ricorressero i presupposti della legittima difesa. Ha agito in una situazione di grave turbamento per proteggere sé e la propria famiglia, la tesi della difesa, a cui non aveva dato credito la Corte d'Assise di Asti, che nel 2023 lo aveva condannato a 17 anni di reclusione. Poco prima della sentenza di ieri, l'uomo di 72 anni era apparso provato in un messaggio via social, parlando dell'iter giudiziario come di un supplizio. Chiediamo la grazia a Mattarella, sostengono diverse voci dalla Lega alla destra. In tanti, in tantissimi, stiamo con Mario Roggero, ricorda il ministro e vice premier Matteo Salvini.
0: Ancora un femminicidio, una 62enne è stata uccisa ieri sera a Coriano, nel Riminese. Fermato il compagno della donna che subito dopo averla aggredita, ancora da accertare se con un martello o con un coltello, ha chiamato le forze dell'ordine. Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione, lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. Mondiali di calcio, una rimonta epica vale la finale per l'Argentina, che domenica alle 21 sfiderà la Spagna al MetLife Stadium di New York, giocandosi il secondo titolo consecutivo, il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con due assist. Al vantaggio inglese con Gordon al 55esimo, l'albiceleste risponde con Enzo Fernandez all'85esimo, sigillo finale al 92esimo di Lautaro Martinez, che manda in delirio i tifosi. Sabato 18 luglio sfida a Miami per il terzo e quarto posto tra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
7: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
8: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
7: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
9: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
10: Anche questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
11: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Greenfiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Greenfiori è anche pensione per bonsai.
12: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Greenfiori. Greenfiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Greenfiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
13: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
12: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
13: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
12: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
13: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
12: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
14: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
15: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
16: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
17: Perugia, via Piccolpasso 42.
16: Centro commerciale Collestrada.
17: Quasar Village.
16: Belvedere a Città di Castello.
15: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
14: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
15: Telefono mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.

0: Max Radio presenta Max and the Stars, le stelle raccontano, in collaborazione con
1: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, in amore vi mostrate affidabili e presenti. Un gesto semplice ma profondo può far rinascere la complicità. Nel lavoro otterrete riconoscimenti e conferme importanti. È il momento perfetto per seminare. Toro, se siete in coppia potete fare un passo in avanti importante. Chi è singolo invece potrebbe ricevere un invito che cambierà l'umore. Nel lavoro le idee fluiscono con grazia e concretezza. Una decisione potrebbe rivelarsi decisiva. Gemelli, oggi tutto vi sembra più chiaro e riuscite a trasmettere sicurezza anche a chi vi sta vicino. In amore siete travolgenti, ma con una nuova dolcezza che sorprende il partner. Il lavoro procede a passo deciso. Cancro, il vostro cielo si fa vivace e stimolante. In amore siete leggeri, curiosi e capaci di dare un tocco frizzante anche a una relazione di vecchia data. Nel lavoro è il momento di fare nuove proposte. Leone, in amore ritroverete il desiderio di lasciarvi andare, di amare senza riserve. Anche i più razionali tra voi oggi si concedono un momento di tenerezza autentica. Nel lavoro siete decisi e pronti ad affrontare ciò che finora avete evitato. Vergine, in amore siete più dolci, meno critici e questo favorisce la comunicazione. Se avete avuto dubbi potreste chiarirli con una chiacchierata sincera. Nel lavoro è tempo di sistemare piccoli dettagli che potrebbero fare la differenza. Bilancia, giornata stabile anche se non particolarmente brillante. Le emozioni ci sono, ma oggi preferite tenerle un po' sotto controllo. Nel lavoro c'è da fare chiarezza su un obiettivo o una direzione da prendere. Scorpione, oggi vi sentite un po' sulle montagne russe. Le emozioni cambiano direzione in fretta e faticate a mantenere un equilibrio. Nel lavoro ci sono troppe variabili in ballo. Concentratevi su una cosa per volta. Sagittario, avete tanta voglia di fare, ma oggi il cielo vi chiede di rallentare. In amore siete meno presenti, forse distratti da altre questioni. Anche nel lavoro è necessario ritrovare più concentrazione e non cercare risposte immediate. Capricorno, una giornata che vi mette alla prova soprattutto in termini di energia e motivazione. Vi sentite un po' stanchi, come se tutto vi richiedesse uno sforzo doppio. Una pausa potrebbe rivelarsi più utile di quanto pensiate. Acquario, in amore avete bisogno di sentirvi compresi, ma non sempre sapete esprimere ciò che provate. Chi vi sta accanto potrebbe sentirsi escluso. Nel lavoro le richieste sono tante, ma le risposte tardano ad arrivare. Pesci, la testa vola lontano, ma il corpo resta ancorato ad una realtà che vi va un po' stretta. In amore siete confusi, a tratti sfuggenti. Anche nel lavoro servono scelte più concrete. Non potete rimandare ancora. Oggi vi saluto con le parole di Charles Schulz. Mai starsene svegli la notte a rivolgersi domande.
0: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
1: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
4: Max Radio Energy, estate. Music is like a fresh place. It's like a fresh place. Yeah.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
0: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
0: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
0: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
3: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli. Il gusto umbro che sa sempre di casa.

0: Costanza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Per prenotare la nuova Golf da 149 euro al mese, con progetto valore Volkswagen, e la nuova Audi A5 da 499 euro al mese con Audi Value.
0: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Hai frequentato l'Istituto Cate Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
4: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
2: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
4: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
2: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite www.ing1.unipg.it. Scade il 21 di agosto.
3: Iscriviti subito. Sabato 26 luglio, preparati a vivere una serata che non si dimentica. Alla Global Gym, in strada Francesco Petrarca 7 Magione, dalle ore 21 va in scena la Boxing Night. 10 spettacolari incontri di box olimpica ed interregionale. Adrenalina pura, emozioni, colpi di scena ed il calore del pubblico. Sul ring saliranno il gigante Buono di Mino e gli attesissimi gemelli Basilici, pronti a regalare spettacolo. E la serata continua anche fuori dal ring, con street food e il ritmo travolgente del DJ set di Loco DJ. Porta gli amici, porta la famiglia, vivi un evento che farà parlare tutta l'estate. Sabato 26 luglio, ore 21, Global Gym, strada Francesco Petrarca 7, Magione, Boxing Night, dove lo spettacolo sale sul ring. Non raccontartelo, vivilo. Media partner Max Radio Classic e Max Radio Energy.
0: Luglio 2026.
5: La concessionaria Depoi lancia l'operazione e state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert Depoi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo, ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
4: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
5: Adellera di Corciano CDP, concessionaria Depoi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13.
2: Sagra dell'agnolotto e dei prodotti tipici
3: a San Valentino della Collina di Marciano,
4: dal 31 luglio al 9 di agosto.
3: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre
2: e di DJ set dei migliori DJ. Sagra dell'agnolotto e dei prodotti tipici
4: 2026
3: a San Valentino della Collina di Marciano,
4: dal 31 luglio al 9 di agosto.
3: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
2: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
6: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
7: Perugia, via Piccolpasso 42.
6: Centro commerciale Collestrada.
7: Quasar.

0: ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Fino al 26 luglio da Conad e Conad Superstore trovi bis, prendi due, paghi uno. Linea biscotti Mulino Bianco, due pezzi, a partire da 1,99€. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita dell'Umbria.
2: Max Radio News.
3: Buongiorno dalla redazione. Definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, che hanno rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. A Coriano, nel Riminese, ieri sera una donna di 62 anni è stata uccisa dall'ex marito, che ha poi chiamato le forze dell'ordine che lo hanno fermato. La dinamica non è ancora chiara. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito Reggio Emilia e la provincia, provocando centinaia di danni. Tra gli episodi più gravi, una tubazione del gas tranciata da un albero e una struttura scoperchiata a Poviglio, annullati tutti gli eventi in programma. Guerra in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani sull'Iran, colpita l'isola di Greater Tomb, punto strategico.

0: nello stretto di Hormuz, bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. Trump, secondo i media stranieri, incontrerà Netanyahu lunedì 20 luglio alla Casa Bianca. Il ministro della difesa ucraino Fedorov ha annunciato le proprie dimissioni nell'ambito del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. La decisione dopo l'avvicendamento che ha coinvolto anche la premier Sviridenko. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'albiceleste rimonta infatti 2-1 l'Inghilterra nella semifinale in scena da Atlanta e stacca il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni in Europa in carica e si giocherà domenica 19 luglio alle 21 ora italiana. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ben ritrovati dalla redazione locale, in primo piano la cronaca.
2: Una mano dal cielo per i vigili del fuoco in Umbria, un violento temporale nella notte ha spento l'incendio sul Monte Cucco, dove sono andati in fumo 80 ettari di bosco e si indaga per dolo. La pioggia ha dato una svolta decisiva anche a sud della provincia. Sono ormai in via di risoluzione e sotto controllo i roghi divampati ieri a Baiano di Spoleto e a Norcia. Sotto controllo in fase di bonifica anche il focolaio che aveva interessato un campo da vendita di Cascia. Non si ferma invece l'emergenza a Nocera Umbra, in località Aggi, dove la pioggia nella notte purtroppo non è arrivata. Sull'unico fronte pienamente attivo sta operando senza sosta la colonna mobile dei vigili del fuoco arrivata in rinforzo dalla Toscana insieme all'Agenzia Forestale Regionale. Resta l'allerta per il fumo e la cenere spinti dal forte vento verso le case, mentre si valuta il nuovo impiego dei Canadair e dell'elicottero regionale a supporto delle squadre a terra. Fine settimana di intensi controlli per i carabinieri a Gubbio, complice l'alta affluenza di pubblico per i grandi eventi musicali in città. I militari hanno presidiato le principali vie d'accesso, identificando 168 persone e controllando 98 veicoli. Il bilancio è di 2 patenti ritirate ed una denuncia per un neopatentato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza. 3 giovani trovati in possesso di cocaina e hashish sono stati invece segnalati alla prefettura come assuntori. Utilizzavano delle piccole tronchesi per rimuovere l'antitaccheggio e rubare liquori di marca. Per questo 2 uomini sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri a Narni Scalo dopo essere stati sorpresi con 13 bottiglie del valore di circa 250 euro appena arraffate da un supermercato e nascoste in un'auto a noleggio. Re furtiva poi recuperata e restituita. Dopo il processo per direttissima per entrambi è scattato il divieto di dimora nella provincia di Terni e per uno dei due anche un foglio di via da Narni per 3 anni. L'ondata di calore non allenta la presa e venerdì 17 luglio scatterà il bollino rosso per 16 città italiane, tra cui Perugia, dove l'allerta massima è ininterrotta ormai dal 10 luglio. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, giovedì e venerdì segneranno il picco di questa intensa fiammata africana, con rischi elevati soprattutto per i soggetti più fragili. Intanto ieri Foligno è stata la città più calda con i 40 gradi raggiunti, mentre a Perugia e a Terni il termometro si è fermato a 35 e 37 gradi. Il dato più eloquente arriva però dai 1400 metri di Castelluccio, dove sono stati superati i 30 gradi. Secondo le previsioni della Protezione Civile regionale, venerdì le massime potrebbero salire ancora, sfiorando i 42 gradi nei fondovalle. La provincia di Perugia ha avviato un servizio gratuito di collegamento per l'isola Polvese, una risposta per arginare lo stop dei traghetti pubblici dovuto al basso livello delle acque del Trasimeno. Dal 15 luglio al 30 agosto, grazie ad un'imbarcazione da 12 posti noleggiata dall'ente, turisti e cittadini potranno raggiungere l'isola senza costi partendo dai pontili di San Feliciano. Un intervento tempestivo per salvare la stagione turistica nel momento di massima affluenza, ha commentato il presidente Massimiliano Presciutti. Novità per i cantieri ANAS sul raccordo Perugia-Bettolle. Per limitare i disagi alla circolazione nelle gallerie Madonna Alta e Pallotta, dal 14 agosto i lavori passeranno alla modalità notturna. Gli interventi si svolgeranno dalle 21 alle 6 con deviazioni sulla viabilità locale. Stesso schema notturno dal 30 agosto anche per il cantiere Pallotta, altro tunnel del tratto urbano di Perugia da adeguare entro il 2027. Anche lo sport con il volley, sorteggiati i gironi della Champions League 2027, i bicampioni d'Europa in carica della Circe Como, Monini e Perugia sono stati inseriti nella Pool B insieme ai turchi dello Zirat Ankara, ai francesi del Montpellier e ai rumeni della Dinamo Bucarest. Il cammino europeo dei Block Davis prenderà il via alla Pala Barton contro Bucarest tra l'8 e il 10 dicembre.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
4: Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit.
3: The new release on Max Energy. This is the dancing time in a summer day.
4: No, no.
3: Max Radio Energy, la tua estate alla radio.

0: 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
3: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
5: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
4: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
5: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
6: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
7: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
8: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Green Fiori è anche pensione per bonsai.
9: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
10: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli. Il gusto umbro che sa sempre di casa.
11: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
12: Ehi, ascoltalo!
13: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
14: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e

0: si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
2: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
3: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
4: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
3: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
4: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite www.ing1.unipg.it. Scade il 21 di agosto.
2: Iscriviti subito.
5: Sabato 26 luglio, preparati a vivere una serata che non si dimentica. Alla Global Gym, in strada Francesco Petrarca 7 Magione, dalle ore 21 va in scena la Boxing Night. 10 spettacolari incontri di box olimpica ed interregionale. Adrenalina pura, emozioni, colpi di scena ed il calore del pubblico. Sul ring saliranno il gigante Buono di Mino e gli attesissimi gemelli Basilici, pronti a regalare spettacolo. E la serata continua anche fuori dal ring, con street food e il ritmo travolgente del DJ set di Loco DJ. Porta gli amici, porta la famiglia, vivi un evento che farà parlare tutta l'estate. Sabato 26 luglio, ore 21, Global Gym, strada Francesco Petrarca 7, Magione, Boxing Night, dove lo spettacolo sale sul ring. Non raccontartelo, vivilo. Media partner Max Radio Classic e Max Radio Energy.
4: Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
6: A San Valentino della Collina di Marciano.
7: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
6: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre.
4: E di DJ set dei migliori DJ. Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
7: 2026.
6: A San Valentino della Collina di Marciano.
7: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
6: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare.
8: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
4: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
9: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
10: Perugia, via Piccolpasso 42.
9: Centro commerciale Collestrada.
10: Quasar Village.
9: Belvedere a Città di Castello.
4: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
8: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
4: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del rispetto.

0: Max Radio News.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. In primo piano la legge elettorale. La Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. I lavori vanno avanti fino alle 23 di stasera. Il voto finale sul testo è atteso nella mattinata di domani. Si profila un accordo bipartisan sull'emendamento relativo ai fuorisede che mira ad ampliare il più possibile la partecipazione e garantire il diritto di voto. In una giornata segnata però da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza, battezzata minoranza di governo. Dopo il caso odierno dell'emendamento dei Vannacciani sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia, ma alla fine bocciato a scrutinio segreto. Occorre un chiarimento politico, non si può andare avanti facendo finta di nulla, riassume Chiara Braga, capogruppo PD alla Camera, richiamando lo scacco di ieri sull'emendamento caro alla Meloni.
2: Non potete andare avanti senza vedere che questa maggioranza su questo provvedimento non c'è più e non c'entra niente il diritto dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti. Vi state consumando una frattura tra di voi.
1: E mentre la maggioranza alza gli scudi e ribadisce niente dimissioni nel governo, la premier Meloni compare in un video sui social in cui si rivolge agli italiani per rivendicare l'approvazione ieri in Consiglio dei Ministri del DDL sicurezza. Noi sempre dalla parte dei cittadini, dice.
3: Il nostro obiettivo resta sempre lo stesso, tutelare i diritti dei cittadini onesti e non le pretese di chi delinque. La sicurezza è, continuerà a essere una priorità di questo governo.
1: Condanna definitiva per il gioielliere del Cuneese che uccise due rapinatori. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero che nell'aprile 2021 a Gallo di Grinzane reagì ad una rapina nel suo negozio. Mentre i tre malviventi stavano fuggendo, li inseguì sparando diversi colpi. Due morirono, un terzo rimase ferito. Si complica la posizione dell'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella e l'ex compagno. Le ipotesi di reato vanno da bancarotta, falso in bilancio, alla truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso. A 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi arriva il messaggio di scuse da parte di Autostrade per l'Italia. Domani attesa la sentenza di primo grado. 57 le persone imputate per un totale di 400 anni di carcere chiesti dalla Procura di Genova. Lorenzo Villanetti.
4: Oddio! Oddio! Oddio santo!
5: Il 14 agosto del 2018 il crollo del ponte Morandi a Genova provocò la morte di 43 persone. A 8 anni dalla tragedia e alla vigilia della sentenza di primo grado è arrivata una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia che all'epoca gestiva la struttura. A firmarla è la DIA Rigogiana, in carica dallo scorso anno. Le azioni e le scelte di alcuni, si legge, hanno lasciato ferite indelebili, quindi porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale. Sul banco degli imputati 57 persone accusate a vario titolo di omicidio colposo plurimo, omicidio stradale e crollo doloso. Tra questi anche l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci, per il quale i PM hanno chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. In totale la Procura di Genova chiede 400 anni di carcere. Per i sostituti procuratori Cotugno e Airoldi, responsabili di quel disastro sono i vertici tecnici dell'epoca e quelli passati di Autostrade, di Spea, del Ministero dei Trasporti e del Provveditorato. Secondo la Procura, per anni si sarebbe risparmiato su sicurezza e manutenzioni per garantire più dividendi ai soci.
1: L'emergenza fa domani al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Oggi 7 città da bollino rosso per l'afa, mentre a nord è ancora allerta gialla per temporali e grandinate, anche di forte intensità. E l'ondata di calore è destinata ad aumentare, a raggiungere il picco venerdì, quando saranno 16 le città con il bollino rosso. La Spagna saprà stasera il nome dell'avversario a cui contenderà il campionato del mondo 2026. Alle 21 ad Atalanta si sfidano Argentina e Inghilterra in un confronto che va al di là del calcio, una rivalità storica dal conflitto delle Falkland Malvinas alla
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
6: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni.

0: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa.
4: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
3: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
5: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
6: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
5: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
7: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
5: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
7: Ci trovi su www.autosperanza.it.
8: Cara, dove vai?
7: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
8: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
9: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi. Sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar. In via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
10: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatte o city car nuove e usate. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
11: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
12: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
11: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
13: Sole, mare e Max Radio Energy.

0: Sabato 26 luglio, preparati a vivere una serata che non si dimentica. Alla Global Gym, in strada Francesco Petrarca 7 Magione, dalle ore 21 va in scena la Boxing Night. 10 spettacolari incontri di box olimpica ed interregionale. Adrenalina pura, emozioni, colpi di scena ed il calore del pubblico. Sul ring saliranno il gigante Buono di Mino e gli attesissimi gemelli Basilici, pronti a regalare spettacolo. E la serata continua anche fuori dal ring, con street food e il ritmo travolgente del DJ set di Loco DJ. Porta gli amici, porta la famiglia, vivi un evento che farà parlare tutta l'estate. Sabato 26 luglio, ore 21, Global Gym, strada Francesco Petrarca 7, Magione, Boxing Night, dove lo spettacolo sale sul ring. Non raccontartelo, vivilo. Media partner Max Radio Classic e Max Radio Energy.
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
3: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
3: Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Cara, dove vai?
3: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
4: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
1: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
3: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
2: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
5: Jerry Calà per Seat, prima!
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
6: Libidine coi fiocchi!
2: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
3: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
2: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
3: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.

0: Sono le 9:02.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Fino al 26 luglio da Conad e Conad Superstore trovi bis, prendi due e paghi uno. Yogurt Müller Mix, vari gusti, due pezzi, a 1,19€. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita dell'Umbria.
4: Max Radio News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale in primo piano, oggi le dichiarazioni di voto, il via libera finale alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti, l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottengono almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri nuova spaccatura con Fratelli d'Italia che vota per la prima volta con i Bannacciani, mentre Lega e Forza Italia confermano il loro no sulle preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se caccia ai franchi tiratori. Restano sul piede di guerra le opposizioni. Sentiamo prima Donzelli di Fratelli d'Italia, poi il leader 5 Stelle Conte, che torna ad attaccare Meloni con un video sui social.
6: A quanto pare c'è qualcuno di centrodestra, anche perché i numeri parlano di questo, che in modo segreto ha deciso di non seguire quelle che era invece quello che avrebbe, che diceva in modo palese. Non è il mio modo di fare. Io normalmente, a costo anche di discutere, voto quello che dico di votare. Qualcuno a quanto pare ha scelto di fare diversamente. Fare la caccia a chi è stato è difficile farla.
7: No, non sei al governo per sopravvivere. Ti sei proprio un bullo nato a Palazzo Chigi. Giorgia Meloni, guardati intorno. L'unica vera palude è quella in cui hai sprofondato il paese. Chiunque nella tua posizione ne avrebbe tratto le conseguenze. Avrebbe rimesso il mandato, sarebbe andato al Quirinale. E tu invece non ti scolli da quella poltrona. Un po' di senso dell'onore, forza.
5: Quinta notte di raid americani sull'Iran, colpiti alcuni punti strategici della Repubblica Islamica, che reagisce lanciando missili contro le basi USA in tutti i paesi dell'area. Farebbero meglio a comportarsi bene, torna a minacciare Donald Trump. Sentiamo Nicola De Muro.
8: Li sconfiggeremo presto, farebbero meglio a comportarsi bene. Così Trump ieri sera, mentre le forze USA colpivano ripetutamente l'Iran. È stata la quinta notte di attacchi. Colpita l'isola di Greater Tomb, punto strategico nello stretto di Hormuz. Bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. Esplosioni e attivazione delle difese aeree segnalate all'alba anche a Teheran, oltre che nelle province occidentali di Lorestan e Sandman. Gli Stati Uniti hanno riattivato il blocco navale totale contro i porti iraniani. Il centro di comando americano ha confermato di aver neutralizzato con missili una petroliera vuota battente bandiera di Curaçao, colpevole di aver tentato di forzare il blocco. Immediata la replica di Teheran, massiccio attacco coordinato tramite droni contro le infrastrutture militari e i sistemi di comunicazione statunitensi in Giordania, droni tutti abbattuti. Anche il Kuwait e il Bahrain sono finiti sotto attacco, in azione le sirene antiaeree, gli ordigni sarebbero stati tutti intercettati. A Teheran compare un murale con la faccia di Trump e la scritta "ti uccideremo", mentre lo stesso Trump fa sapere "potremmo colpire i loro ponti e i loro siti elettrici". E lunedì il presidente USA incontra a Washington il premier israeliano Netanyahu.
5: In Ucraina nella notte nuovi attacchi russi, colpita anche Kiev, uccise due persone, almeno cinque i feriti, tra cui un bambino. Un attacco che arriva poche ore dopo la visita nella capitale ucraina della presidente della Commissione europea von der Leyen. Intanto prosegue il rimpasto di governo a opera del presidente Zelensky. Dopo la premier Sviridenko, a dover lasciare è il ministro della difesa Fedorov. Al suo posto Zelensky nominerà il ministro degli interni uscente Klimenko. È finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Sono le parole affidate ad un video pubblicato sui social da Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese. Ieri la decisione della Corte di Cassazione, che ha accolto la richiesta della Procura Generale. Sentiamo Daniela Ubaldi.
9: 14 anni e 9 mesi confermata la condanna per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzana in provincia di Cuneo, che nel 2021 al termine della rapina del suo negozio provò a inseguire i tre malviventi in fuga fino ad un parcheggio dove sparò con la pistola regolarmente detenuta. Ne uccise due e un terzo rimase ferito. Accolta dunque la richiesta della Procura Generale che

0: L'uomo di 72 anni era apparso provato in un messaggio via social, parlando dell'iter giudiziario come di un supplizio. Chiediamo la grazia a Mattarella, sostengono diverse voci dalla Lega alla destra. In tantissimi stiamo con Mario Roggero, ricorda il ministro e vicepremier Matteo Salvini.
1: Ancora un femminicidio, una 62enne è stata uccisa ieri sera a Coriano, nel Riminese. Fermato il compagno della donna che subito dopo averla aggredita, ancora da accertare se con un martello o con un coltello, ha chiamato le forze dell'ordine. Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione, lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. Mondiali di calcio, una rimonta epica vale la finale per l'Argentina che domenica alle 21 sfiderà la Spagna al MetLife Stadium di New York, giocandosi il secondo titolo consecutivo, il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con due assist. Al vantaggio inglese con Gordon al 55esimo, l'albiceleste risponde con Enzo Fernandez all'85esimo. Sigillo finale al 92esimo di Lautaro Martinez che manda in delirio i tifosi. Sabato 18 luglio sfida a Miami per il terzo e quarto posto tra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Il meteo per la giornata di oggi: al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci a carattere isolato tra il pomeriggio e la sera sul centro-ovest Alpi e Appennino. Temperature in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Oltre 40 gradi in Sardegna. E con il meteo è tutto.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Well, good things last, like your favorite MC, still making some mean, be my guest. Max Radio Energy. Red Lit. The new release on Max Energy.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ.
3: E con il suo design inconfondibile Omoda.
2: JQ Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
5: Libidine coi fiocchi!
3: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
1: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
3: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
6: Ehi, ascoltalo!
7: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
8: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
6: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol.

0: applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Luglio 2026.
2: La concessionaria De Poi lancia l'operazione E state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert De Poi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo. Ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
1: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero. Ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
2: Adellera di Corciano CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13. I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
3: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
2: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
3: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
4: Ciao Lucia, ti vedo bene.
5: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
4: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
3: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
6: Max Radio N. Max Radio N. Always.
7: L'almanacco del giorno vi è presentato da
8: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
9: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 16 luglio 2026 è il 197esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:49 e tramonta alle 20:43. I santi del giorno sono San Giustiniano e Santa Elvira. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 16 luglio del 1935 viene installato ad Oklahoma City il primo parchimetro al mondo. Nel 1951, con il titolo originale The Catcher in the Rye, esce il capolavoro dello scrittore statunitense J.D. Salinger, Il giovane Holden, destinato ad entrare nei cuori di milioni di ragazzi di ogni epoca che si vedono rappresentati fedelmente dal protagonista del romanzo. Nel 1965 viene inaugurato il traforo del Monte Bianco alla presenza di Giuseppe Saragat e Charles de Gaulle, presidenti rispettivamente di Italia e Francia. Nel 1969 parte l'Apollo 11, che porterà l'uomo sulla Luna. E nel 1999, al largo della costa di Martha's Vineyard, un jet privato pilotato da John Fitzgerald Kennedy Jr., figlio del presidente americano John Kennedy, precipita in mare. Assieme a Kennedy viaggiavano la moglie e la cognata. Tutti e tre muoiono nell'incidente. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 16 luglio del 1950 a Rio de Janeiro l'Uruguay si laurea per la seconda volta campione del mondo di calcio, battendo clamorosamente per 2-1 il Brasile padrone di casa in quello che verrà ricordato come il Maracanazo. E nel 2000 per l'ottava volta la nazionale italiana di pallavolo maschile vince la World League, battendo in finale per 3-2 la Russia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 luglio del 1965 Mina lancia il disco Mina interpretata da Mina. Nel 1993 il battito animale di Raff è in vetta alla Hit Parade. E nel 1998 gli 883 pubblicano la raccolta Gli anni. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Ginger Rogers, nata ad Independence il 16 luglio 1911 e scomparsa a Rancho Mirage il 25 aprile 1995. Star del cinema hollywoodiano, ha raggiunto la fama in coppia con Fred Astaire. Compie oggi 74 anni Eugenio Finardi, dagli anni 80 uno dei cantautori più apprezzati del panorama italiano. 37 candeline sulla torta di Gareth Bale, ex calciatore gallese di ruolo attaccante, considerato uno tra i migliori calciatori della sua generazione. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 17 luglio 1968 di Tina Pica, una delle attrici più simpatiche e popolari del cinema italiano tra gli anni 50 e 60. E il proverbio del giorno è: ambasciatore che tarda, notizia buona che porta.
7: L'almanacco del giorno vi è presentato da
8: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.

0: Max Radio News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, oggi il voto finale a scrutinio segreto alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri nuova spaccatura con il partito di Giorgia Meloni, che vota per la prima volta con i Vannacciani, mentre Lega e Forza Italia confermano la loro contrarietà sulle preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se caccia i franchi tiratori. La maggioranza non c'è più, la premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni. In qualunque momento pronti per le elezioni, rilancia la segretaria del PD Elish Line. In Iran, quinta notte di attacchi americani, colpiti diversi siti di comando della Repubblica Islamica e riattivato il blocco navale nello stretto di Hormuz, con Trump che starebbe valutando, riferisce il Wall Street Journal, un'ulteriore espansione dell'azione militare. Teheran ha risposto lanciando droni contro basi americane nei paesi del Golfo e in Iraq. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito una base aerea statunitense in Giordania con missili balistici. Le sirene antiaeree hanno risuonato in Kuwait e Bahrain e secondo le agenzie di monitoraggio del trasporto marittimo, il traffico navale nello stretto di Hormuz si è praticamente azzerato. Migliori notizie arrivano dal fronte libanese. Dopo il round di colloqui di ieri a Roma, le forze israeliane avrebbero cominciato il ritiro da due zone pilota nel sud del paese dei Cedri. Lunedì il premier israeliano Netanyahu sarà ricevuto a Washington da Donald Trump. Tragedia sfiorata a Bolzano, all'alba una parte importante del tribunale della città è crollata. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, un palazzo che risale al ventennio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Dalle prime verifiche non risultano persone coinvolte. In corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco. Ancora una giornata di caldo torrido sull'Italia con temperature roventi, oggi 15 le città da bollino rosso, altre due in arancione. Allo stesso tempo la Protezione Civile ha diffuso un'allerta meteo per temporali al nord. Calcio, sarà l'Argentina a sfidare la Spagna, campione d'Europa, domenica sera nella finale a New York dei mondiali di calcio, giocandosi il secondo titolo consecutivo e il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con due assist. Al vantaggio inglese con Gordon al 55esimo, l'albiceleste risponde con Fernandez all'85esimo, sigillo finale al 92esimo di Lautaro Martinez. Sabato 18 luglio sfida a Miami per il terzo e quarto posto fra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Il meteo per la giornata di oggi: al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci a carattere isolato tra il pomeriggio e la sera sul centro-ovest Alpi e Appennino. Temperature in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Oltre 40 gradi in Sardegna. E con il meteo è tutto.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione. Max Radio Energy. Estate. Music is like a fresh pleasure. Music is like a fresh pleasure.

0: Sabato 26 luglio, preparati a vivere una serata che non si dimentica. Alla Global Gym, in strada Francesco Petrarca 7 Magione, dalle ore 21 va in scena la Boxing Night. 10 spettacolari incontri di box olimpica ed interregionale. Adrenalina pura, emozioni, colpi di scena ed il calore del pubblico. Sul ring saliranno il gigante Buono di Mino e gli attesissimi gemelli Basilici, pronti a regalare spettacolo. E la serata continua anche fuori dal ring, con street food e il ritmo travolgente del DJ set di Loco DJ. Porta gli amici, porta la famiglia, vivi un evento che farà parlare tutta l'estate. Sabato 26 luglio, ore 21, Global Gym, strada Francesco Petrarca 7, Magione, Boxing Night, dove lo spettacolo sale sul ring. Non raccontartelo, vivilo. Media partner Max Radio Classic e Max Radio Energy.
1: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa!
2: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
1: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
3: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
4: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti. Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
3: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
4: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
5: Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
6: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
7: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
8: Perugia, via Piccolpasso 42.
7: Centro commerciale Collestrada.
8: Quasar Village.
7: Belvedere a Città di Castello.
6: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
5: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
6: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.

0: Max Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
1: Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, in amore vi mostrate affidabili e presenti. Un gesto semplice ma profondo può far rinascere la complicità. Nel lavoro otterrete riconoscimenti e conferme importanti. È il momento perfetto per seminare. Toro, se siete in coppia potete fare un passo in avanti importante. Chi è singolo invece potrebbe ricevere un invito che cambierà l'umore. Nel lavoro le idee fluiscono con grazia e concretezza. Una decisione potrebbe rivelarsi decisiva. Gemelli, oggi tutto vi sembra più chiaro e riuscite a trasmettere sicurezza anche a chi vi sta vicino. In amore siete travolgenti, ma con una nuova dolcezza che sorprende il partner. Il lavoro procede a passo deciso. Cancro, il vostro cielo si fa vivace e stimolante. In amore siete leggeri, curiosi e capaci di dare un tocco frizzante anche a una relazione di vecchia data. Nel lavoro è il momento di fare nuove proposte. Leone, in amore ritroverete il desiderio di lasciarvi andare, di amare senza riserve. Anche i più razionali tra voi oggi si concedono un momento di tenerezza autentica. Nel lavoro siete decisi e pronti ad affrontare ciò che finora avete evitato. Vergine, in amore siete più dolci, meno critici e questo favorisce la comunicazione. Se avete avuto dubbi potreste chiarirli con una chiacchierata sincera. Nel lavoro è tempo di sistemare piccoli dettagli che potrebbero fare la differenza. Bilancia, giornata stabile anche se non particolarmente brillante. Le emozioni ci sono, ma oggi preferite tenerle un po' sotto controllo. Nel lavoro c'è da fare chiarezza su un obiettivo o una direzione da prendere. Scorpione, oggi vi sentite un po' sulle montagne russe. Le emozioni cambiano direzione in fretta e faticate a mantenere un equilibrio. Nel lavoro ci sono troppe variabili in ballo. Concentratevi su una cosa per volta. Sagittario, avete tanta voglia di fare, ma oggi il cielo vi chiede di rallentare. In amore siete meno presenti, forse distratti da altre questioni. Anche nel lavoro è necessario ritrovare più concentrazione e non cercare risposte immediate. Capricorno, una giornata che vi mette alla prova soprattutto in termini di energia e motivazione. Vi sentite un po' stanchi, come se tutto vi richiedesse uno sforzo doppio. Una pausa potrebbe rivelarsi più utile di quanto pensiate. Acquario, in amore avete bisogno di sentirvi compresi, ma non sempre sapete esprimere ciò che provate. Chi vi sta accanto potrebbe sentirsi escluso. Nel lavoro le richieste sono tante, ma le risposte tardano ad arrivare. Pesci, la testa vola lontano, ma il corpo resta ancorato ad una realtà che vi va un po' stretta. In amore siete confusi, a tratti sfuggenti. Anche nel lavoro servono scelte più concrete. Non potete rimandare ancora. Oggi vi saluto con le parole di Charles Schulz. Mai starsene svegli la notte a rivolgersi domande.
0: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
1: Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di

0: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
2: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
1: JQ, Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
6: Ehi, ascoltalo!
7: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
8: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
6: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol.

0: applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
3: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
4: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 100 82 o su www.scarponilucianosrl.it.
3: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
5: The best of Max, the top is the top,
6: the top is the
5: best of Max.

0: Fiat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Fino al 26 luglio da Conad e Conad Superstore trovi bis, prendi due, paghi uno. Linea biscotti mulino bianco, due pezzi, a partire da 1,99 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita dell'Umbria.
2: Max Radio News.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Il crollo del ponte Morandi a Genova, attesa per oggi la sentenza di primo grado sulla tragedia che il 14 agosto del 2018 costò la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurim e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi di reclusione. E ieri è arrivata la lettera di scuse firmata dalla D di Autostrade, Arrigo Giana. È un'esigenza morale, ribadiamo l'impegno affinché fatti del genere non si ripetano mai più, si legge nella missiva. Siamo sbigottiti, scuse irricevibili, è la reazione dei parenti delle vittime. La legge elettorale, atteso per oggi alla Camera il voto finale con scrutinio segreto, poi il testo passerà al Senato. Ieri è approvato l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Intanto veleni e sospetti serpeggiano nella maggioranza, dove caccia ai franchi tiratori, circa una cinquantina, che hanno affondato l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri, sempre sulle preferenze, nuova spaccatura nel centrodestra con il partito di Giorgia Meloni che ha votato per la prima volta con i vannacciani, mentre Lega e Forza Italia hanno confermato il loro no. La maggioranza non c'è più, la premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni con la leader del PD e Lichlein che si dice pronta al voto. Medio Oriente, attacchi americani contro diversi centri di comando iraniani e Trump valuta un ulteriore ampliamento dell'offensiva. Immediata reazione dell'Iran con lanci di droni contro le basi USA nel Golfo e con i Pasdaran che minacciano di mettere nel mirino anche le infrastrutture dei paesi dell'area. Poteva essere una tragedia, così la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del crollo, ha aggiunto, c'erano solo 3 addetti alle pulizie e solo una è rimasta lievemente graffiata. È tutto, a più tardi.
4: Ben ritrovati dalla redazione locale, in primo piano la cronaca.
5: Migliora la situazione incendi sul Monte Cucco grazie alla pioggia della notte e dal lavoro dei soccorritori. Il rogo nel territorio di Scheggia è stato completamente spento e sul posto è presente il direttore delle operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco per il monitoraggio. A Costacciaro l'incendio è ora in fase di bonifica per le operazioni di rifinitura aria. In arrivo un elicottero della Regione Marche. Sotto controllo in fase di bonifica anche il focolaio da vendita di Cascia. Resta invece alta l'allerta su altri 2 fronti della provincia. Nocera Umbra, l'incendio è tuttora in corso. Sul posto operano i vigili del fuoco con una squadra della Toscana che sta per essere avvicendata dal personale antincendio boschivo dell'Umbria, mentre è in arrivo un Canadair. Fiamme ancora attive anche a Baiano di Spoleto. Qui sono al lavoro le squadre di Spoleto e Terni, supportate dal cielo dall'intervento di un altro mezzo aereo Canadair. I disordini scoppiati a giugno alla sagra della Gota Lama di San Giustino hanno indotto il questore di Perugia a emettere 2 Daspo Willy. La rissa tra 2 gruppi di giovani, sedata solo dagli addetti alla sicurezza, era costata 30 giorni di prognosi ad uno dei contendenti. Grazie agli accertamenti del commissariato di Città di Castello, 2 ragazzi del 2002 e del 2024, già noti alle forze dell'ordine, sono stati identificati. Per loro è scattato il divieto di accesso e stazionamento vicino a luoghi di intrattenimento per 1 e 2 anni. Inseguiva una 19enne nonostante il divieto di avvicinamento del braccialetto elettronico. I carabinieri di Sansepolcro hanno per questo arrestato un 61enne ora trasferito in carcere. L'uomo, che tormentava la giovane Tifernate dal 2025 con avance e insulti anche sul posto di lavoro, l'aveva seguita persino in una discoteca della provincia di Perugia, violando costantemente la misura preventiva. Un incubo continuo che ha spinto il GIP ad aggravare la misura con la custodia cautelare. L'ondata di calore non allenta la presa e venerdì 17 luglio scatterà il bollino rosso per 16 città italiane, tra cui Perugia, dove l'allerta massima è ininterrotta ormai dal 10 luglio. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, giovedì e venerdì segneranno il picco di questa intensa fiammata africana, con rischi elevati soprattutto per i soggetti più fragili. Venerdì le massime potrebbero salire ancora, sfiorando i 42 gradi nei fondovalle. La regione ha ricevuto il disco verde dell'ISPRA alla cattura del lupo che ha attaccato una bimba di 4 anni nell'area dei campi sportivi di Arrone in provincia di Terni. Restano ora da stabilire le modalità operative che potrebbero prevedere l'uso di gabbie o lacci. Nel frattempo i carabinieri forestali stanno completando l'analisi delle immagini delle fototrappole per verificare se l'animale si trovi ancora in zona. Una volta preso sarà trasferito in un'area recintata per la fauna selvatica nel Parco dei Monti Sibillini. La grande musica barocca incontra le nuove tecnologie. Sabato 18 luglio prende il via al Teatro del Pavone di Perugia la prima edizione di Contempo Classica, rassegna di 8 concerti gratuiti a mezzogiorno curata da Opificio Sonoro. A inaugurare il festival saranno le pagine di Johann Sebastian Bach in dialogo con la musica elettronica, ma per saperne di più sul progetto e sul forte legame con la poesia di Sandro Penna sentiamo il direttore artistico Marco Momi.
6: Che abbiamo concepito per rendere da un lato omaggio ad una tradizione di programmazione della città, dall'altro per fare una coccola agli affetti che la abitano, agli affetti culturali. Il riferimento alla tradizione di programmazione è quello degli storici concerti di mezzogiorno del Teatro Pavone, e difatti il luogo e fascia orale sono gli stessi. Questi 8 concerti da circa 50 minuti ad ingresso gratuito riprenderanno la stessa formula. E gli affetti, beh, non potevamo non omaggiare Sandro Penna, la cui voce che legge le proprie poesie sarà al centro delle 8 miniature che ascolteremo in prima esecuzione assoluta, scritte da compositrici under 35, e poi gli affetti dei solisti giovani di Opificio Sonoro, che si alterneranno in solo o in duo con suoni sia elettronici, chitarra elettrica, violino, capisaldi classici e anche nuova musica contemporanea e musica contemporanea storica.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
7: Red Lip. Red Lip. Red Lip. Red Lip. Red Lip. The new release. The new release on Max Energy. A Max Radio Energy. I grandi successi dell'estate.
8: Encore un dimanche, je dis ça cher.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
1: Lavanderia Self Service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
3: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.

0: fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria L'Angolo del Pesce. Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Borsi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
4: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
5: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
4: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
5: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite
4: https://short.do/s7i-9g.
5: Scade il 21 di agosto.
3: Iscriviti subito.
6: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
7: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Greenfiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Greenfiori è anche pensione per bonsai.
8: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Greenfiori. Greenfiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento.

Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo. È sempre più facile. Digita la parola Max Radio nell'Apple Store e scarica l'applicazione. Max Radio Energy sarà sempre con te. Oh.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. Il crollo del Ponte Morandi a Genova, attesa per oggi la sentenza di primo grado sulla tragedia che il 14 agosto del 2018 costò la vita a 43 persone. 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurim e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi di reclusione. E ieri è arrivata la lettera di scuse firmata dalla D di Autostrade Arrigo Giana. È un'esigenza morale, ribadiamo l'impegno affinché fatti del genere non si ripetano mai più, si legge nella missiva. Siamo sbigottiti, scuse irricevibili, è la reazione dei parenti delle vittime. La legge elettorale, atteso per oggi alla Camera il voto finale con scrutinio segreto, poi il testo passerà al Senato. Ieri è approvato l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Intanto veleni e sospetti serpeggiano nella maggioranza, dove caccia ai franchi tiratori, circa una cinquantina, che hanno affondato l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri, sempre sulle preferenze, nuova spaccatura nel centrodestra con il partito di Giorgia Meloni che ha votato per la prima volta con i vannacciani, mentre Lega e Forza Italia hanno confermato il loro no. La maggioranza non c'è più, la premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni con la leader del PD e Lischlein che si dice pronta al voto. Medio Oriente, attacchi americani contro diversi centri di comando iraniani e Trump valuta un ulteriore ampliamento dell'offensiva. Immediata reazione dell'Iran con lanci di droni contro le basi USA nel Golfo e con i Pasdaran che minacciano di mettere nel mirino anche le infrastrutture dei paesi dell'area. Poteva essere una tragedia, così la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del crollo, ha aggiunto, c'erano solo 3 addetti alle pulizie e solo una è rimasta lievemente graffiata. È tutto, a più tardi.
1: Ben ritrovati dalla redazione locale, nel primo piano la cronaca.
2: Migliora la situazione incendi sul Monte Cucco grazie alla pioggia della notte e dal lavoro dei soccorritori. Il rogo nel territorio di Scheggia è stato completamente spento e sul posto è presente il direttore delle operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco per il monitoraggio. A Costacciaro l'incendio è ora in fase di bonifica per le operazioni di rifinitura area, in arrivo un elicottero della Regione Marche. Sotto controllo in fase di bonifica anche il focolaio da vendita di Cascia. Resta invece alta l'allerta su altri 2 fronti della provincia. Nocera Umbra, l'incendio è tuttora in corso. Sul posto operano i vigili del fuoco con una squadra della Toscana che sta per essere avvicendata dal personale antincendio boschivo dell'Umbria, mentre è in arrivo un Canadair. Fiamme ancora attive anche a Baiano di Spoleto. Qui sono al lavoro le squadre di Spoleto e Terni, supportate dal cielo dall'intervento di un altro mezzo aereo Canadair. I disordini scoppiati a giugno alla sagra della gota Lama di San Giustino hanno indotto il questore di Perugia a emettere 2 Daspo Willy. La rissa tra 2 gruppi di giovani, sedata solo dagli addetti alla sicurezza, era costata 30 giorni di prognosi ad uno dei contendenti. Grazie agli accertamenti del commissariato di Città di Castello, 2 ragazzi del 2002 e del 2024, già noti alle forze dell'ordine, sono stati identificati. Per loro è scattato il divieto di accesso e stazionamento vicino a luoghi di intrattenimento per 1 e 2 anni. Inseguiva una 19enne nonostante il divieto di avvicinamento del braccialetto elettronico. I carabinieri di Sansepolcro hanno per questo arrestato una 61enne ora trasferito in carcere. L'uomo che tormentava la giovane tifernate dal 2025 con avance e insulti anche sul posto di lavoro l'aveva seguita persino in una discoteca della provincia di Perugia, violando costantemente la misura preventiva. Un incubo continuo che ha spinto il GIP ad aggravare la misura con la custodia cautelare. L'ondata di calore non allenta la presa e venerdì 17 luglio scatterà il bollino rosso per 16 città italiane, tra cui Perugia, dove l'allerta massima è ininterrotta ormai dal 10 luglio. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, giovedì e venerdì segneranno il picco di questa intensa fiammata africana, con rischi elevati soprattutto per i soggetti più fragili. Venerdì le massime potrebbero salire ancora, sfiorando i 42 gradi nei fondovalle. La regione ha ricevuto le discoverde dell'ISPRA alla cattura del lupo che ha attaccato una bimba di 4 anni nell'area dei campi sportivi di Arrone in provincia di Terni. Restano ora da stabilire le modalità operative che potrebbero prevedere l'uso di gabbie o lacci. Nel frattempo i carabinieri forestali stanno completando l'analisi delle immagini delle fototrappole per verificare se l'animale si trovi ancora in zona. Una volta preso sarà trasferito in un'area recintata per la fauna selvatica nel Parco dei Monti Sibillini. La grande musica barocca incontra le nuove tecnologie. Sabato 18 luglio prende il via al Teatro del Pavone di Perugia la prima edizione di Contempo Classica, rassegna di 8 concerti gratuiti a mezzogiorno curata da Opificio Sonoro. A inaugurare il festival saranno le pagine di Johann Sebastian Bach in dialogo con la musica elettronica, ma per saperne di più sul progetto e sul forte legame con la poesia di Sandro Penna sentiamo il direttore artistico Marco Momi.
3: Che abbiamo concepito per rendere da un lato omaggio ad una tradizione di programmazione della città, dall'altro per fare una coccola agli affetti che la abitano, gli affetti culturali. Il riferimento alla tradizione di programmazione è quello degli storici concerti di mezzogiorno del Teatro Pavone, e difatti il luogo e fascia oraria sono gli stessi. Questi 8 concerti da circa 50 minuti ad ingresso gratuito riprenderanno la stessa formula. E gli affetti, beh, non potevamo non omaggiare Sandro Penna, la cui voce che legge le proprie poesie sarà al centro delle 8 miniature che ascolteremo in prima esecuzione assoluta, scritte da compositrici under 35, e poi gli affetti dei solisti giovani di Opificio Sonoro che si alterneranno in solo o in duo con suoni sia elettronici, chitarra elettrica, violino, capisaldi classici e anche nuova musica contemporanea e musica contemporanea storica.
1: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione sportiva locale. In primo piano il volley.
2: I bicampioni d'Europa della Sir Perugia sono stati inseriti nel Pool B di Champions League con Ankara, Montpellier e Bucarest. Il debutto sarà alla Pala Barton a inizio dicembre contro i rumeni per il DS Vujevic. Il debutto è fissato alla Pala Barton a inizio dicembre contro i rumeni per il DS Vujevic. È un girone tosto con trasferte insidiose, mentre coach Lorenzetti parla di livello medio che si sta alzando, ogni set conterà, ha detto. Intanto la società ha depositato il roster per la Superlega, confermata la diagonale Giannelli Reggers. Tra i nuovi arrivi spicca l'innesto di Sanguinetti al centro. Sir Susa Sky Perugia tra le protagoniste della tre giorni bolognese di volley mercato. In programma incontri istituzionali, tavoli di lavoro e approfondimenti dedicati ai temi organizzativi, regolamentari, commerciali e della comunicazione, oltre che alle ultime operazioni di mercato. Dopo le procedure di tesseramento, giovedì spazio alla prima battuta, evento nel corso del quale saranno presentati la stagione, i calendari e le date dei principali appuntamenti del prossimo campionato. Sul palco anche il presidente Gino Sirci, che ritirerà lo stendardo della Supercoppa italiana. Svelata la futura A2 femminile, la Bartoccini Perugia ha preso coscienza delle nuove avversarie. Con l'ufficializzazione delle 17 squadre iscritte, la formazione del presidente Antonio Bartoccini ha lanciato la sfida per il ritorno nella massima serie. Non ci nascondiamo, puntiamo alla promozione in A1, ha dichiarato il patron, forte di un roster competitivo e di un club finanziariamente solido. La stagione godrà poi di una copertura record, oltre a Rai ed Azon, 3 match a giornata saranno visibili gratuitamente sui canali social di Lega, club e giocatrici.
1: Passiamo al calcio.
2: Definito il percorso estivo del Perugia di Giovanni Tedesco verso la Coppa Italia di metà agosto, i Grifoni debutteranno domenica prossima, il 19 luglio, con il classico test in famiglia Perugia A contro Perugia B, seguito il 26 dal match contro la Primavera di Luigi Giorgi, con cui è già nata una stretta sinergia tecnica. Ad agosto si alzerà l'asticella con 2 sfide di categoria, il 2 contro il Grosseto e il 7 a Castel Rigone contro il Guidonia. Intanto il gruppo, a cui si è aggiunto anche Peruzzi, prosegue il ritiro diviso tra l'Hotel San Gallo e il Golf Club di Santa Sabina. Novità nello staff dirigenziale del Gubbio, dove entra Giorgio Bellucci quale nuovo team manager. Per l'ex calciatore rossoblu si tratta di un ritorno a casa dopo l'esperienza alla scuola calcio Fontanelle. Intanto la squadra scalda i motori, terminate le visite mediche, giovedì scatterà il raduno al Barbetti prima del trasferimento all'Hub Hotel per il ritiro, con allenamenti a porte aperte all'Ubaldi fino al 27 luglio. Il direttore sportivo Mauro Leo, che ha già ufficializzato gli arrivi di Barani, Cardascio e Minta, ora punta a rinforzare tutti i reparti e lavora al rinnovo di Capitan Signorini. Dopo la via libera della Federcalcio al progetto di fusione e la nascita della nuova Ternana, Franco Fedeli si dice pronto a diventare presidente e azionista di maggioranza. Come riporta Ternana News, l'imprenditore si è già messo al lavoro contattando le DS Mammarella e il dirigente Mangiarano. Sul tavolo la scelta del nuovo allenatore, con nuova Ternana 1925, assumendo l'imprenditore ha già tenuto un vertice a Pomezia con il figlio Andrea, i dirigenti Mammarella e Mangiarano per definire budget, logistica e organigramma. La preparazione. Ciclismo: da Terni a Cannara, varie località della regione si apprestano ad accogliere il Giro dell'Umbria 2026, la corsa a tappe riservata agli amatori, che dal 22 al 26 luglio porterà sulle strade della regione oltre 100 corridori da tutta Italia. 5 giornate di gare nate per coniugare l'aspetto agonistico alla promozione del territorio. Il via ufficiale scatterà mercoledì 22 con una prova pianeggiante sullo circuito dell'Avio Terni. Tra i nomi più attesi al via spicca quello dell'ex professionista Stefano Collagé, già 2 volte vincitore del Giro dell'Umbria negli anni 80.
1: E questa era l'ultima notizia, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Via via, vieni via con me.
0: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
4: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
5: Disco Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starter Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starter Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starter Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
3: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
4: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
6: Libidine coi fiocchi!
4: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Car di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
7: Sabato 26 luglio, preparati a vivere una serata che non si dimentica. Alla Global Gym, in strada Francesco Petrarca 7 Magione, dalle ore 21 va in scena la Boxing Night. 10 spettacolari incontri di box olimpica ed interregionale. Adrenalina pura, emozioni, colpi di scena ed il calore del pubblico. Sul ring saliranno il gigante Buono di Mino e gli attesissimi gemelli Basilici, pronti a regalare spettacolo. E la serata continua anche fuori dal ring, con street food e il ritmo travolgente del DJ set di Loco DJ. Porta gli amici, porta la famiglia, vivi un evento che farà parlare tutta l'estate. Sabato 26 luglio, ore 21, Global Gym, strada Francesco Petrarca 7, Magione, Boxing Night, dove lo spettacolo sale sul ring. Non raccontartelo, vivilo. Media partner Max Radio Classic e Max Radio Energy.
3: Luglio 2026.
8: La concessionaria De Poi lancia l'operazione e state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert De Poi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo. Ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
3: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero. Ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
8: Adellera di Corciano CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13.
9: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo, ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
10: Ti aspettiamo nei negozi Win 3, telefono mio, Gruppo Minelli.
11: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
12: Perugia, via Piccolpasso 42.
11: Centro commerciale Collestrada.
12: Quasar Village.
11: Belvedere a Città di Castello.
10: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
13: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
12: Telefono mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
14: Max Radio Energy, estate. Music is like a fresh place.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
3: Ciao Lucia, ti vedo bene.
4: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
5: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
3: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili, tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
6: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
7: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
8: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
9: Da un'idea di Donato, Naturè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

Comuni Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram. Sole, mare e Max Radio Energy.

0: Smart ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 26 luglio da Conad e Conad Superstore. Trovi bis, prendi due e paghi uno. Yogurt Müller Mix, vari gusti, due pezzi, a 1,19 euro. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita dell'Umbria.
3: Max Radio News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, oggi il voto finale a scrutinio segreto alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri nuova spaccatura con il partito di Giorgia Meloni, che vota per la prima volta con i Vannacciani, mentre Lega e Forza Italia confermano la loro contrarietà sulle preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se caccia i franchi tiratori. La maggioranza non c'è più, la premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni. In qualunque momento pronti per le elezioni, rilancia la segretaria del PD, Elie Schlein. In Iran, quinta notte di attacchi americani, colpiti diversi siti di comando della Repubblica Islamica e riattivato il blocco navale nello stretto di Hormuz, con Trump che starebbe valutando, riferisce il Wall Street Journal, un'ulteriore espansione dell'azione militare. Teheran ha risposto lanciando droni contro basi americane nei paesi del Golfo e in Iraq. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito una base aerea statunitense in Giordania con missili balistici. Le sirene antiaeree hanno risuonato in Kuwait e Bahrain e, secondo le agenzie di monitoraggio del trasporto marittimo, il traffico navale nello stretto di Hormuz si è praticamente azzerato. Migliori notizie arrivano dal fronte libanese. Dopo il round di colloqui di ieri a Roma, le forze israeliane avrebbero cominciato il ritiro da due zone pilota nel sud del paese dei Cedri. Lunedì il premier israeliano Netanyahu sarà ricevuto a Washington da Donald Trump. Tragedia sfiorata a Bolzano: all'alba una parte importante del tribunale della città è crollata. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, un palazzo che risale al ventennio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Dalle prime verifiche non risultano persone coinvolte. In corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco. Ancora una giornata di caldo torrido sull'Italia con temperature roventi, oggi 15 le città da bollino rosso, altre due in arancione. Allo stesso tempo la Protezione Civile ha diffuso un'allerta meteo per temporali al nord. Calcio: sarà l'Argentina a sfidare la Spagna, campione d'Europa, domenica sera nella finale a New York dei mondiali di calcio, giocandosi il secondo titolo consecutivo e il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con due assist al vantaggio inglese con Gordon al 55esimo, l'albiceleste risponde con Fernandez all'85esimo, sigillo finale al 92esimo di Lautaro Martinez. Sabato 18 luglio sfida a Miami per il terzo e quarto posto fra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
5: The new release
3: on Max Energy. A Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate.

0: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
1: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
2: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
1: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
2: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio, abilitante alla professione di geometra laureato tramite
1: https://short.do/s7i-9g.
2: Scade il 21 di agosto.
0: Iscriviti subito. Cara, dove vai?
3: Sto andando alla lavanderia self service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
0: Lavanderia self service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
4: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
5: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
4: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
5: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
0: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
6: Sabato 26 luglio, preparati a vivere una serata che non si dimentica. Alla Global Gym, in strada Francesco Petrarca 7 Magione, dalle ore 21 va in scena la Boxing Night. 10 spettacolari incontri di box olimpica ed interregionale. Adrenalina pura, emozioni, colpi di scena ed il calore del pubblico. Sul ring saliranno il gigante Buono di Mino e gli attesissimi gemelli Basilici, pronti a regalare spettacolo. E la serata continua anche fuori dal ring, con street food e il ritmo travolgente del DJ set di Loco DJ. Porta gli amici, porta la famiglia, vivi un evento che farà parlare tutta l'estate. Sabato 26 luglio, ore 21, Global Gym, strada Francesco Petrarca 7, Magione. Boxing Night, dove lo spettacolo sale sul ring. Non raccontartelo, vivilo. Media partner Max Radio Classic e Max Radio Energy.
7: Luglio 2026.
8: La concessionaria Depoi lancia l'operazione e state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert Depoi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo. Ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
1: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero. Ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
8: Ad Ellera di Corciano CDP, concessionaria.

0: cucina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13.
1: Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
2: A San Valentino della collina di Marciano.
3: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
2: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre.
1: E di DJ set dei migliori DJ. Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
3: 2026.
2: A San Valentino della collina di Marciano.
3: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
2: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare.
4: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
5: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
6: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
5: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
6: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
5: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
7: This is the Dancing Time in a Summer Day. Max Radio Energy, la tua estate alla radio.

www.maxradio.it per informarti e divertirti sempre di più, alla sezione podcast per riascoltare tutte le interviste e i programmi preferiti andati in onda su Max Radio Classic e Max Radio Energy.

0: Max Radio News.
1: Attualità e costume.
2: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. Dieta vegetariana e benessere, le conferme arrivano dalla scienza. Tra una dieta a base vegetale e lo sviluppo del benessere individuale ci sarebbe infatti un rapporto molto stretto. È quanto afferma un'equipe dell'Università di Bologna, secondo cui le conferme arrivano dall'ultimo ventennio di ricerca scientifica sull'argomento. E arriva una sorprendente scoperta anche sul rapporto tra cibo e invecchiamento. Un team americano ha individuato alcuni alimenti che lo rallenterebbero. Si tratta degli acidi grassi presenti nel pesce e nell'olio di oliva e della vitamina E contenuta in spinaci e mandorle. La metamorfosi ecologica della carta washi, nata dall'incontro con gli artigiani cinesi oltre 1300 anni fa, questa carta è uno dei materiali più utilizzati dagli artisti e dagli arredatori giapponesi che l'apprezzano per la sua eleganza. La sua produzione però presenta molti inconvenienti sotto il profilo ambientale. Un team di ricerca giapponese avrebbe individuato una soluzione. Si tratta di una piccola modifica del processo produttivo originario. L'aggiunta di polimeri ai materiali tradizionali, infatti, renderebbe la carta washi ecosostenibile. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
0: Max Radio Energy. Estate. Music is like a fresh pleasure.

0: Per il gusto del mare con l'angolo del pesce. La pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartar, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria l'angolo del pesce. Da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'angolo del pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
0: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
1: Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
4: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
0: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
5: Perugia, via Piccolpasso 42.
0: Centro commerciale Collestrada.
5: Quasar Village.
0: Belvedere a Città di Castello.
4: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
1: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
6: Uno dopo l'altro, i grandi successi dell'estate, solo su Max Radio Energy.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Palace Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi. Sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Palace è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Palace Lunch Bar. In via Fratelli Palace, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Palace. Info e prenotazioni 331 877 94 70. Il luogo ideale. Seguici online.
1: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatte o city car nuove e usate. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
2: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
3: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
4: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
2: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
4: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
5: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
6: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
7: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
8: Sagra dell'agnolotto e dei prodotti tipici
9: a San Valentino della Collina di Marciano
7: dal 31 luglio al 9 di agosto.
9: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre
8: e di DJ set dei migliori DJ. Sagra dell'agnolotto e dei prodotti tipici
7: 2026
9: a San Valentino della Collina di Marciano
7: dal 31 luglio al 9 di agosto.
9: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare.
10: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
11: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
12: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
11: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
13: Uno dopo l'altro i grandi successi dell'estate, solo su Max Radio Energy.
14: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Fino al 26 luglio da Conad e Conad Superstore trovi bis, prendi due paghi uno. Linea biscotti mulino bianco, due pezzi, a partire da 1,99€. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita dell'Umbria.
2: Max Radio News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rush finale alla Camera per la nuova legge elettorale, lo Stabilicum in corso, le dichiarazioni di voto. Oggi atteso il via libera finale a scrutinio segreto, poi il testo, una volta approvato, passerà all'esame del Senato. Ancora tensioni nella maggioranza dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. Non c'è stata disponibilità a collaborare da parte del campo largo. Chi vota contro questa legge è per l'opacità e gli inciuci, ha rimarcato in aula Alessandro Colucci di Noi Moderati. Restano sul piede di guerra le opposizioni che attaccano la premier Meloni e il governo. È una legge truffa fatta per poterli imbullonare alle poltrone, per restituire ancora più potere al capo, ma gli italiani non sono sciocchi, le parole del leader 5 Stelle Conte. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo ancora tranquilli. Il ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale costato la vita a 43 persone nell'agosto del 2018. 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e mezzo di reclusione. L'Ucraina tra pesanti attacchi russi e consistenti novità di assetto interno. Nella notte colpita la capitale Kiev, uccise 2 persone, ferite almeno altre 6. Nel mirino anche la città di Kharkiv. Intanto prosegue il rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Dopo la premier Yulia Sviridenko, costretto a dimettersi anche il ministro della difesa Fedorov. Al suo posto il ministro degli interni uscente Klimenko. E poi ci sono i contrattacchi delle forze di Kiev, uccise in Russia 3 persone. Una 15enne e sua nonna morte al confine a Bryansk, un'altra vittima a Yaroslavl, a 300 km a nord-est di Mosca. 5 feriti anche a Belgorod, tra cui 2 sorelle adolescenti, mentre Mosca fa sapere di aver abbattuto 375 droni ucraini in 15 regioni. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, dove in queste ore è atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi salgono a 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Attese temperature roventi con picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna. In Sicilia si sfioreranno i 45 gradi. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito ieri Reggio Emilia e provincia. Alberi caduti, sottopassi allagati, strade bloccate, danni a edifici e automobili hanno mandato in tilt la viabilità. Circa 250 le richieste di intervento ai vigili del fuoco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Ben ritrovati dalla redazione locale, in primo piano la cronaca.
5: Migliora la situazione incendi sul Monte Cucco grazie alla pioggia della notte e dal lavoro dei soccorritori. Il rogo nel territorio di Scheggia è stato completamente spento e sul posto è presente il direttore delle operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco per il monitoraggio. A Costacciaro l'incendio è ora in fase di bonifica per le operazioni di rifinitura area. In arrivo un elicottero della Regione Marche. Sotto controllo in fase di bonifica anche il focolaio da vendita di Cascia. Resta invece alta l'allerta su altri 2 fronti della provincia. Nocera Umbra, l'incendio è tuttora in corso. Sul posto operano i vigili del fuoco con una squadra della Toscana che sta per essere avvicendata dal personale antincendio boschivo dell'Umbria, mentre è in arrivo un Canadair. Fiamme ancora attive anche a Baiano di Spoleto. Qui sono al lavoro le squadre di Spoleto e Terni, supportate dal cielo dall'intervento di un altro mezzo aereo Canadair. Blitz della polizia penitenziaria nel carcere di Vocabolo Sabbione a Terni con 200 agenti coordinati dal Dipartimento Umbria Marche che hanno passato allo setaccio il reparto di alta sicurezza che ospita anche detenuti per criminalità organizzata. Sorprendente il bilancio dei sequestri, scovati e ritirati 50 telefoni cellulari, 5 smartwatch e 100 grammi di hashish. Al termine dei controlli 35 reclusi sono stati denunciati per possesso illecito di dispositivi. L'ondata di calore non allenta la presa e venerdì 17 luglio scatterà il bollino rosso per 16 città italiane, tra cui Perugia, dove l'allerta massima è ininterrotta ormai dal 10 luglio. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, giovedì e venerdì segneranno il picco di questa intensa fiammata africana, con rischi elevati soprattutto per i soggetti più fragili. Venerdì le massime potrebbero salire ancora, sfiorando i 42 gradi nei fondovalle. La regione ha ricevuto il disco verde dell'ISPRA alla cattura del lupo che ha attaccato una bimba di 4 anni nell'area dei campi sportivi di Arrone in provincia di Terni. Restano ora da stabilire le modalità operative che potrebbero prevedere l'uso di gabbie o lacci. Nel frattempo i carabinieri forestali stanno completando l'analisi delle immagini delle fototrappole per verificare se l'animale si trovi ancora in zona. Una volta preso sarà trasferito in un'area recintata per la fauna selvatica nel Parco dei Monti Sibillini. La provincia di Perugia ha avviato un servizio gratuito di collegamento per l'isola Polvese, una risposta per arginare lo stop dei traghetti pubblici dovuto al basso livello delle acque del Trasimeno. Dal 15 luglio al 30 agosto, grazie ad un'imbarcazione da 12 posti noleggiata dall'ente, turisti e cittadini potranno raggiungere l'isola senza costi partendo dai pontili di San Feliciano. Un intervento tempestivo per salvare la stagione turistica nel momento di massima affluenza, ha commentato il presidente Massimiliano Presciutti. Novità per i cantieri ANAS sul raccordo Perugia-Bettolle. Per limitare i disagi alla circolazione nelle gallerie Madonna Alta e Pallotta, dal 14 agosto i lavori passeranno alla modalità notturna. Gli interventi si svolgeranno dalle 21 alle 6 con deviazioni sulla viabilità locale. Stesso schema notturno dal 30 agosto anche per il cantiere Pallotta, altro tunnel del tratto urbano di Perugia da adeguare entro il 2027. Cambiamo argomento, la grande moda torna a sfilare nel cuore di Perugia. Venerdì 17 luglio alle 21.30 la suggestiva scalinata di Palazzo dei Priori ospiterà la 26esima edizione del Need Fashion Show, la sfilata del nuovo istituto di design. In passerella le creazioni di 21 studenti meritevoli del corso di moda, capaci di curare l'intero processo produttivo, dallo sportswear alla gran sera. Un evento che unisce formazione, territorio ed eccellenza, come ricorda la coordinatrice del fashion show, Marika Losardo. Sentiamo.
6: E la scelta della scalinata non è casuale, è nata 26 anni fa, perché? Perché è uno degli elementi simbolo della città, tra l'altro è collocata in una delle 10 piazze più belle d'Italia, è monumentale, sì, però è accogliente, quindi è un connubio perfetto per mostrare le competenze autonome acquisite dagli studenti che proprio grazie al Need Fashion Show hanno spiccato il volo e lavorano oggi per realtà nazionali e internazionali, da Prada ad Armani, da Dior a Dolce & Gabbana, da Gucci a Fendi, incluse anche le grandi realtà del territorio come Brunello Cucinelli, Fabiana Filippi, Lorena Antoniazzi, Luisa Spagnoli. Insomma, il Need Fashion Show è proprio per noi un laboratorio di impresa dove creiamo un ponte diretto tra la formazione e il lavoro, e questo fondamentalmente è anche l'obiettivo del Need: fare in modo che gli studenti al termine del percorso possano davvero dire faccio il lavoro per cui ho studiato.
4: È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
7: Red Red Red Red Red Red.
2: The new release, the new release on Max Energy. A Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate.

0: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
1: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
2: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
1: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
2: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio, abilitante alla professione di geometra laureato tramite www.ing1.unipg.it. Scade il 21 di agosto.
0: Iscriviti subito. Cara, dove vai?
3: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
0: Lavanderia self-service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
4: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
5: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
6: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
7: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatte o city car nuove e usate. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Info line 0742 62 29 88.
8: Che questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
9: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Green Fiori è anche pensione per bonsai.
10: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizione.

creazioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria. Ascoltare Max Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo è sempre più facile. Digita la parola Max Radio nel market Android e scarica l'applicazione nel tuo smartphone o tablet. Max Radio Energy sarà sempre con te.

0: me.
1: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. 40 anni dopo la mano de Dios, l'Argentina si ripete nel nome di Leo Messi, che con due assist nega in rimonta la rivincita all'Inghilterra e si conquista la finalissima con la Spagna dei mondiali 2026. Ad Atlanta finisce 2-1 per la nazionale di Scaloni. Al Mercedes-Benz Stadium si comincia a giocare sul serio solo nella ripresa. All'inizio della seconda frazione, inglesi avanti con una veloce ripartenza finalizzata da Gordon, seguita dalla veemente reazione dell'Albi Celeste, che prima coglie il palo con McAllister e poi a 5 minuti dal termine trova il pari con la rete di Enzo Fernandez. Poi altro legno di McAllister e altro assist di Messi, stavolta un destro che nel recupero mette sulla testa di Lautaro Martinez il pallone della gloria. Si spegne così d'un colpo il sogno degli inglesi, tenuti a galla da almeno due parate miracolose del portiere Pickford. Domenica i campioni in carica dell'Argentina contro la Spagna di Yamal andranno a caccia della quarta vittoria ai mondiali della loro storia. Ed ora il calciomercato. La Juventus ha pronta un'offerta migliorativa per Colomo Muani, con cui spera di convincere il Paris Saint-Germain. La parte fissa resterà intorno ai 35 milioni, ma saranno aumentati i bonus e ci sarà una percentuale sulla futura rivendita. La Juve però vuole acquistare due attaccanti e nelle scorse ore ha incontrato il Parma per Pellegrino. L'obiettivo è bloccare il calciatore per chiudere l'operazione dopo quella del francese, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo in caso di Europa. Accelerata della Roma per Somerville nelle ultime 48 ore. Il club giallorosso ha presentato un'importante proposta economica al giocatore e al suo entourage ed è pronto a mettere sul tavolo circa 45 milioni di euro per convincere il West Ham. Sull'esterno olandese però resta forte anche l'interesse della Premier League, in particolare dell'Aston Villa. Ceduto Muharemovic, il Sassuolo deve prendere un difensore, valuta il ritorno di Francesco Acerbi. Svincolatosi dall'Inter, il classe 1988 potrebbe tornare in nero-verde dopo 8 anni. Tra le parti ci sono già stati i primi contatti e intanto, sempre per la difesa, si segue anche Pietro Comuzzo, che è in uscita dalla Fiorentina. Tennis, c'è una data cerchiata per il ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo figura infatti nell'entry list del Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, e potrebbe rientrare proprio nel torneo statunitense dopo lo stop per l'infortunio al polso destro che lo tiene lontano dai campi dallo scorso aprile. Oggi intanto altra giornata di grande tennis. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero 1 del seeding Andrei Rublev. A Umago invece sarà protagonista Matteo Arnaldi, che, superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Zumur. MotoGP, il team Ducati ha confermato che nella giornata di ieri Pecco Bagnaia è stato sottoposto a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, un'operazione specifica per risolvere la sindrome compartimentale che spesso affligge i piloti. Con 3 settimane di pausa estiva prima di Silverstone, Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al meglio in vista della seconda metà del mondiale. Ed è tutto, a più tardi.
0: Via via, vieni via con me.
1: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio.
3: Conad, ti conviene sempre.
4: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatte o city car nuove e usate. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
2: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
3: Luglio 2026.
4: La concessionaria De Poi lancia l'operazione e state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert De Poi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo. Ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
3: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
4: Adellera di Corciano CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13.
5: Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
6: A San Valentino della Collina di Marciano.
7: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
6: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre.
5: E di DJ set dei migliori DJ. Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
7: 2026.
6: A San Valentino della Collina di Marciano.
7: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
6: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
9: Libidine coi fiocchi!
5: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
10: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
11: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
12: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
11: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
12: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
11: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
13: Max Radio Energy, estate. Music is like a fresh place.

hai il pieno di ritmo. Ritmo. È lo max. Energia allo stato puro. Puro. Comincia bene la tua giornata con un concentrato di pulsanti vibrazioni. È lo max. Il meglio dell'alta rotazione è qui.

0: Sabato 26 luglio, preparati a vivere una serata che non si dimentica. Alla Global Gym, in strada Francesco Petrarca 7 Magione, dalle ore 21 va in scena la Boxing Night. 10 spettacolari incontri di box olimpica ed interregionale. Adrenalina pura, emozioni, colpi di scena ed il calore del pubblico. Sul ring saliranno il gigante Buono di Mino e gli attesissimi gemelli Basilici, pronti a regalare spettacolo. E la serata continua anche fuori dal ring, con street food e il ritmo travolgente del DJ set di Loco DJ. Porta gli amici, porta la famiglia, vivi un evento che farà parlare tutta l'estate. Sabato 26 luglio, ore 21, Global Gym, strada Francesco Petrarca 7, Magione, Boxing Night, dove lo spettacolo sale sul ring. Non raccontartelo, vivilo. Media partner Max Radio Classic e Max Radio Energy.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
2: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
3: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
2: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
3: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
2: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001, www.newworldtechnology.it.
4: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
5: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
4: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
5: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347 594 1531 o visita centroantitarloperugia.com.
4: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
6: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
7: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
8: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai: i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
9: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
10: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
11: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
9: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
11: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50 a Castel del Piano, Perugia.
12: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
13: Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
14: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
15: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
16: Perugia, via Piccolpasso 42.
15: Centro commerciale Collestrada.
16: Quasar Village.
15: Belvedere a Città di Castello.
14: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
13: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
16: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del rispetto.

0: Fiat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 26 luglio da Conad e Conad Superstore. Trovi bis, prendi due, paghi uno. Yogurt Müller Mix, vari gusti, due pezzi, a 1,19 euro. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita dell'Umbria.
3: Max Radio News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Primo traguardo per lo Stabilicum, l'Aula della Camera al gran completo ha approvato la riforma della nuova legge elettorale targata centrodestra. 217 i sì, 152 i no, 2 gli astenuti. Il voto è stato segreto. Forte scontro in aula tra maggioranza ed opposizioni che hanno esposto cartelli con su scritto Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa. Sentiamo prima Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD Elish Line.
5: Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze se aveste avuto il coraggio di presentarli e di tenerli in aula. Peccato che vi siete ben guardati di depositarli o di lasciarli in aula. Vigliaccamente l'avete ritirati sapendo che sarebbero passati. Avete tradito il popolo italiano ancora una volta.
6: E ieri ha tradito

0: paese. Questa legge elettorale è irricevibile e inemendabile ed ha gravi profili di incostituzionalità.
1: Ora il testo passa al Senato, sentiamo allora con Nicola De Muro quali sono le principali novità.
2: La nuova legge elettorale viene definita dalla maggioranza stabilicum perché volta, così dicono i partiti di centrodestra, a garantire stabilità al governo che nasce dopo le elezioni, mentre per le opposizioni mira solo all'inamovibilità. La legge ridisegna le regole del voto introducendo un sistema proporzionale con un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per la coalizione che supera il 42% dei voti. Per garantire l'equilibrio democratico, la norma fissa un tetto massimo invalicabile per la coalizione vincente di 230 seggi alla Camera sui 400 totali. Tra le novità figurano anche l'indicazione del candidato premier sulla scheda, quel progetto di premierato molto sostenuto dal centrodestra e osteggiato dal campo largo. E poi tra le nuove norme, una approvata con un voto unanime dalla Camera, cioè la possibilità di voto per gli studenti e lavoratori fuori sede. Bocciata invece a scrutinio segreto martedì scorso la norma che puntava a introdurre le preferenze. La voleva Fratelli d'Italia ma non la Lega e Forza Italia. Una bocciatura per un solo voto causata da decine di franchi tiratori tra i partiti di governo che ha innalzato la tensione nella maggioranza e fatto esultare le opposizioni.
1: Poteva essere una tragedia, a dirlo la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Per fortuna nessuna conseguenza grave, solo lievemente graffiata una detta alle pulizie. Tutta la parte centrale del tribunale è completamente inagibile, è ancora presto per dire quali siano le cause. Ora si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza lavoro, le parole del procuratore Axel Bisignano. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo tranquilli. Il ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale costato la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione. Sentiamo Jenny De Gaetano.
3: Rimane e rimarrà una delle ferite più profonde nella storia recente dell'Italia, ancora più sanguinosa per Genova. Erano le 11.36 del 14 agosto 2018 quando crollò il ponte Morandi, provocando la morte di 43 persone. Un cammino lastricato di dolore verso la giustizia, iniziato il 7 luglio 2022 con il processo di primo grado. 57 persone sul banco degli imputati. Al termine della requisitoria, la Procura di Genova ha chiesto condanne per quasi 400 anni. Tra quelle più rilevanti, quella nei confronti dell'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi di reclusione. Tra le accuse, omicidio colposo plurimo, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissioni legate ai controlli e alla manutenzione. Oggi è il giorno della sentenza. Dopo le ultime repliche dei legali, il collegio giudicante, presieduto da Paolo Lepri, si riunirà in Camera di Consiglio.
1: Ancora pesanti attacchi russi in Ucraina. Nella notte colpita la capitale Kiev, 2 i morti, almeno 6 i feriti. Nel mirino anche Kharkiv. Sul fronte opposto 3 persone hanno perso la vita in Russia, una 15enne e sua nonna morte a Bryansk. Un'altra vittima Yaroslav. 5 i feriti a Belgorod, tra cui 2 sorelle e adolescenti. Intanto prosegue il rimpasto di governo voluto dal presidente ucraino Zelensky. Dopo la premier Yulia Sviridenko, costretto a dimettersi anche il ministro della difesa Fedor. Al suo posto il ministro degli interni uscente Klimenko. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, dove in queste ore è atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi sono 15 le città da bollino rosso, domani saliranno a 16. Attese temperature roventi con picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna. In Sicilia si sfioreranno i 45 gradi. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito ieri Reggio Emilia e provincia. In tilt la viabilità. Circa 250 le richieste di intervento ai vigili del fuoco. Boom di ascolti ieri sera su Rai 1, dove la semifinale dei mondiali di calcio tra Inghilterra ed Argentina è stata seguita da quasi 9 milioni e mezzo di telespettatori, pari al 52,27% di share. L'albiceleste, trascinata da Messi, ha superato in rimonta per 2-1 l'Inghilterra e affronterà domenica sera in finale la Spagna, campione d'Europa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
5: Red Lit. The new release on Max Energy.
6: Sole, mare e Max Radio Energy.

VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro con

0: con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
1: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
0: Omoda e Jacuzzi, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
2: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
0: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it. Luglio 2026.
2: La concessionaria De Poi lancia l'operazione e state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert De Poi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo. Ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
0: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero. Ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
2: Adellera di Corciano CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13.
3: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
4: Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
3: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
5: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
3: Perugia, via Piccolpasso 42.
5: Centro commerciale Collestrada.
3: Quasar Village.
5: Belvedere a Città di Castello.
3: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
4: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
6: This is the dancing time in a summer day. Max Radio Energy, la tua estate alla radio.

0: mix. Change your night. Max Radio Energy è sempre più con te, in tutta Italia ed in tutto il mondo. La puoi ascoltare in streaming dal sito www.maxradio.it. Max Radio News.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Come? Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
13: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
14: Sabato 26 luglio, preparati a vivere una serata che non si dimentica. Alla Global Gym, in strada Francesco Petrarca 7 Magione, dalle ore 21 va in scena la Boxing Night. 10 spettacolari incontri di box olimpica ed interregionale. Adrenalina pura, emozioni, colpi di scena ed il calore del pubblico. Sul ring saliranno il gigante Buono di Mino e gli attesissimi gemelli Basilici, pronti a regalare spettacolo. E la serata continua anche fuori dal ring, con street food e il ritmo travolgente del DJ set di Loco DJ. Porta gli amici, porta la famiglia. Vivi un evento che farà parlare tutta l'estate. Sabato 26 luglio, ore 21, Global Gym, strada Francesco Petrarca 7, Magione. Boxing Night, dove lo spettacolo sale sul ring. Non raccontartelo, vivilo. Media partner Max Radio Classic e Max Radio Energy.
15: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastrello 63 a San Martino in Campo, Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
16: Sole, mare e Max Radio Energy.

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria L'Angolo del Pesce. Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Cara, dove vai?
4: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Arderò.

0: preferito.
1: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi. Sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar. In via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazione. Notazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
2: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
3: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
2: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
3: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
4: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro.
3: Che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
4: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite www.ing1.unipg.it. Scade il 21 di agosto.
2: Iscriviti subito.
5: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa.
6: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
5: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
7: A Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate. L'alta rotazione è su Max Radio Energy.
8: Max Radio, Max Radio Energy.
7: Tutti i pomeriggi, dalle 14 alle 17, c'è Max, Max Rotation. Novità da sentire, ritmo da ballare, arrampica, tutti i dischi da ascoltare in radio.

0: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 26 luglio da Conad e Conad Superstore trovi bis, prendi due, paghi uno. Linea biscotti mulino bianco, due pezzi, a partire da 1,99€. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita dell'Umbria.
3: Max Radio News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rush finale alla Camera per la nuova legge elettorale, lo stabilicum in corso, le dichiarazioni di voto. Oggi atteso il via libera finale a scrutinio segreto, poi il testo, una volta approvato, passerà all'esame del Senato. Ancora tensioni nella maggioranza dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. Non c'è stata disponibilità a collaborare da parte del campo largo. Chi vota contro questa legge è per l'opacità e gli inciuci, ha rimarcato in aula Alessandro Colucci di Noi Moderati. Restano sul piede di guerra le opposizioni che attaccano la premier Meloni e il governo. È una legge truffa fatta per poterli imbullonare alle poltrone, per restituire ancora più potere al capo, ma gli italiani non sono sciocchi, le parole del leader 5 Stelle Conte. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo ancora tranquilli. Il ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così è Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale, costato la vita a 43 persone nell'agosto del 2018. 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e mezzo di reclusione. L'Ucraina tra pesanti attacchi russi e consistenti novità di assetto interno. Nella notte colpita la capitale Kiev, uccise 2 persone, ferite almeno altre 6. Nel mirino anche la città di Kharkiv. Intanto prosegue il rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Dopo la premier Yulia Sviridenko, costretto a dimettersi anche il ministro della difesa Fedorov. Al suo posto il ministro degli interni uscente Klimenko. E poi ci sono i contrattacchi delle forze di Kiev, uccise in Russia 3 persone. Una 15enne e sua nonna morte al confine a Bryansk, un'altra vittima a Yaroslavl, a 300 km a nord-est di Mosca. 5 feriti anche a Belgorod, tra cui 2 sorelle adolescenti, mentre Mosca fa sapere di aver abbattuto 375 droni ucraini in 15 regioni. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, dove in queste ore è atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi salgono a 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Attese temperature roventi con picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna, in Sicilia si sfioreranno i 45 gradi. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali, un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito ieri Reggio Emilia e provincia, alberi caduti, sottopassi allagati, strade bloccate, danni a edifici e automobili hanno mandato in tilt la viabilità, circa 250 le richieste di intervento ai vigili del fuoco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Gli spettacoli.
6: I Minion sono tornati.
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi.
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
2: Con Emily Blunt, Joshua Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
6: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. This is the dancing time in a summer day. Max Radio Energy, la tua estate alla radio. Max Rotation, l'alta rotazione delle novità più richieste in discoteca.
18: Number 21.

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria L'Angolo del Pesce.
2: Da 30 anni, il mare in Umbria.
3: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
2: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
4: Ehi, ascoltalo!
5: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
0: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
4: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su

0: Scooter Ascol, si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Sabato 26 luglio, preparati a vivere una serata che non si dimentica. Alla Global Gym, in strada Francesco Petrarca 7 Magione, da

0: spettacolo. Sale sul ring. Non raccontartelo, vivilo. Media partner Max Radio Classic e Max Radio Energy.
1: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
1: Lavanderia Self Service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
3: Flex Rotation, ready to go. Ready to go. Ready to go. Number

0: Max Radio News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Primo traguardo per lo Stabilicum, l'aula della Camera al gran completo ha approvato la riforma della nuova legge elettorale targata centrodestra. 217 i sì, 152 i no, 2 gli astenuti. Il voto è stato segreto. Forte scontro in aula tra maggioranza ed opposizioni che hanno esposto cartelli con su scritto Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa. Sentiamo prima Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD Elish Line.
2: Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze se aveste avuto il coraggio di presentarli e di tenerli in aula. Peccato che vi siete ben guardati di depositarli o di lasciarli in aula. Vigliaccamente l'avete ritirati sapendo che sarebbero passati. Avete tradito il popolo italiano ancora una volta.
3: E ieri ha tradito anche

0: base questa legge elettorale è irricevibile e inemendabile ed ha gravi profili di incostituzionalità.
1: Ora il testo passa al Senato, sentiamo allora con Nicola De Muro quali sono le principali novità.
2: La nuova legge elettorale viene definita dalla maggioranza stabilicum perché volta, così dicono i partiti di centrodestra, a garantire stabilità al governo che nasce dopo le elezioni, mentre per le opposizioni mira solo all'inamovibilità. La legge ridisegna le regole del voto introducendo un sistema proporzionale con un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per la coalizione che supera il 42% dei voti. Per garantire l'equilibrio democratico, la norma fissa un tetto massimo invalicabile per la coalizione vincente di 230 seggi alla Camera sui 400 totali. Tra le novità figurano anche l'indicazione del candidato premier sulla scheda, quel progetto di premierato molto sostenuto dal centrodestra e osteggiato dal campo largo. E poi tra le nuove norme, una approvata con un voto unanime dalla Camera, cioè la possibilità di voto per gli studenti e lavoratori fuori sede. Bocciata invece a scrutinio segreto martedì scorso la norma che puntava a introdurre le preferenze. La voleva Fratelli d'Italia ma non la Lega e Forza Italia. Una bocciatura per un solo voto causata da decine di franchi tiratori tra i partiti di governo che ha innalzato la tensione nella maggioranza e fatto esultare le opposizioni.
1: Poteva essere una tragedia, a dirlo la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Per fortuna nessuna conseguenza grave, solo lievemente graffiata una addetta alle pulizie. Tutta la parte centrale del tribunale è completamente inagibile, è ancora presto per dire quali siano le cause. Ora si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza lavoro, le parole del procuratore Axel Bisignano. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo tranquilli. Il Ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale costato la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione. Sentiamo Jenny De Gaetano.
3: Rimane e rimarrà una delle ferite più profonde nella storia recente dell'Italia, ancora più sanguinosa per Genova. Erano le 11.36 del 14 agosto 2018 quando crollò il ponte Morandi, provocando la morte di 43 persone. Un cammino lastricato di dolore verso la giustizia, iniziato il 7 luglio 2022 con il processo di primo grado, 57 persone sul banco degli imputati. Al termine della requisitoria, la Procura di Genova ha chiesto condanne per quasi 400 anni. Tra quelle più rilevanti, quella nei confronti dell'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi di reclusione. Tra le accuse, omicidio colposo plurimo, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissioni legate ai controlli e alla manutenzione. Oggi è il giorno della sentenza. Dopo le ultime repliche dei legali, il collegio giudicante, presieduto da Paolo Lepri, si riunirà in Camera di Consiglio.
1: Ancora pesanti attacchi russi in Ucraina. Nella notte colpita la capitale Kiev, 2 i morti, almeno 6 i feriti. Nel mirino anche Kharkiv. Sul fronte opposto 3 persone hanno perso la vita in Russia, una 15enne e sua nonna morte a Bryansk. Un'altra vittima Yaroslav. 5 i feriti a Belgorod, tra cui 2 sorelle e adolescenti. Intanto prosegue il rimpasto di governo voluto dal presidente ucraino Zelensky. Dopo la premier Yulia Sviridenko, costretto a dimettersi anche il ministro della difesa Fedor. Al suo posto il ministro degli interni uscente Klimenko. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, dove in queste ore è atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi sono 15 le città da bollino rosso, domani saliranno a 16. Attese temperature roventi con picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna. In Sicilia si sfioreranno i 45 gradi. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito ieri Reggio Emilia e provincia. In tilt la viabilità. Circa 250 le richieste di intervento ai vigili del fuoco. Boom di ascolti ieri sera su Rai 1, dove la semifinale dei mondiali di calcio tra Inghilterra ed Argentina è stata seguita da quasi 9 milioni e mezzo di telespettatori, pari al 52,27% di share. L'albiceleste, trascinata da Messi, ha superato in rimonta per 2-1 l'Inghilterra e affronterà domenica sera in finale la Spagna, campione d'Europa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione. Diventa anche tu.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
2: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
1: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
3: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
4: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
3: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
4: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
5: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
6: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
7: Sagra dell'agnolotto e dei prodotti tipici
8: a San Valentino della collina di Marciano
6: dal 31 luglio al 9 di agosto.
8: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre
7: e di DJ set dei migliori DJ. Sagra dell'agnolotto e dei prodotti tipici
6: 2026
8: a San Valentino della collina di Marciano
6: dal 31 luglio al 9 di agosto.
8: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare.
9: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: Capponi Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Max Rotation. Ogni numero un successo.
2: Number 19.
0: Numero 19.

0: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
1: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
0: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
1: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
3: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
4: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
3: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
5: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
3: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
5: Ci trovi su www.autosperanza.it.
6: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Palace Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Palace è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Palace Lunch Bar, in via Fratelli Palace, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Palace. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
7: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
4: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
8: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
9: Perugia, via Piccolpasso 42.
8: Centro commerciale Collestrada.
9: Quasar Village.
8: Belvedere a Città di Castello.
4: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
7: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
4: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
10: Rotation. Ready to go. Ready to go. Number 5.

0: Sport ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Fino al 26 luglio da Conad e Conad Superstore trovi bis, prendi due e paghi uno. Yogurt Müller Mix, vari gusti, due pezzi, a 1,19€, solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita dell'Umbria.
2: Max Radio News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora: è stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del Ponte Morandi avvenuto nell'agosto del 2018 che provocò 43 vittime. Nei confronti dell'ex manager la procura aveva chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT, per cui erano stati chiesti 10 anni di carcere. Gli imputati nel processo erano 57, maggiori dettagli nelle prossime edizioni del GR. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza che rivendica una legge che garantisce stabilità. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Tra le novità anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome che la coalizione proporrà come premier. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. Bagar prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito a casa, sono alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Dramma in Algeria, un incendio è scoppiato in un orfanotrofio causando la morte di almeno 11 persone e il ferimento di altre 19. Le fiamme si sono sviluppate in un istituto di accoglienza per minori nel comune di Momadia, nella provincia di Algeri. La protezione civile algerina non ha specificato l'età delle vittime nelle cause del rogo. Restano ancora da chiarire le cause del cedimento all'alba di parte del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale agli anni 20 del Novecento in cui erano in corso lavori di ristrutturazione. Poteva essere una tragedia, le parole della presidente del tribunale Francesca Bortolotti. Al momento del crollo all'interno del palazzo erano presenti 3 addetti alle pulizie, una è rimasta lievemente graffiata. Sarà una finale mondiale inedita, quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni Europa e quelli del Sud America alla caccia del bis iridato. È tutto, a più tardi.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: Per il gusto del mare con l'angolo del pesce. La pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartar, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria l'angolo del pesce. Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'angolo del pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
3: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
4: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
4: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
5: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
6: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
5: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
5: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale.

0: mese con Audi Value.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
2: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
3: Max Rotation, ready to go.
4: Ready to go.
3: Number 9.

0: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora: è stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del Ponte Morandi avvenuto nell'agosto del 2018 che provocò 43 vittime. Nei confronti dell'ex manager la procura aveva chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT, per cui erano stati chiesti 10 anni di carcere. Gli imputati nel processo erano 57, maggiori dettagli nelle prossime edizioni del GR. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza che rivendica una legge che garantisce stabilità. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Tra le novità anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome che la coalizione proporrà come premier. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. Bagarre prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito a casa, sono alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Dramma in Algeria, un incendio è scoppiato in un orfanotrofio causando la morte di almeno 11 persone e il ferimento di altre 19. Le fiamme si sono sviluppate in un istituto di accoglienza per minori nel comune di Momadia, nella provincia di Algeri. La protezione civile algerina non ha specificato l'età delle vittime nelle cause del rogo. Restano ancora da chiarire le cause del cedimento all'alba di parte del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale agli anni 20 del Novecento in cui erano in corso lavori di ristrutturazione. Poteva essere una tragedia, le parole della presidente del tribunale Francesca Bortolotti. Al momento del crollo all'interno del palazzo erano presenti 3 addetti alle pulizie, una è rimasta lievemente graffiata. Sarà una finale mondiale inedita, quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America alla caccia del bis iridato. È tutto, a più tardi.
1: Max Radio News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora: è stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del Ponte Morandi avvenuto nell'agosto del 2018 che provocò 43 vittime. Nei confronti dell'ex manager la procura aveva chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT, per cui erano stati chiesti 10 anni di carcere. Gli imputati nel processo erano 57, maggiori dettagli nelle prossime edizioni del GR. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza che rivendica una legge che garantisce stabilità. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Tra le novità anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome che la coalizione proporrà come premier. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. Bagarre prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito a casa, sono alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Dramma in Algeria, un incendio è scoppiato in un orfanotrofio causando la morte di almeno 11 persone e il ferimento di altre 19. Le fiamme si sono sviluppate in un istituto di accoglienza per minori nel comune di Momadia, nella provincia di Algeri. La protezione civile algerina non ha specificato l'età delle vittime nelle cause del rogo. Restano ancora da chiarire le cause del cedimento all'alba di parte del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale agli anni 20 del Novecento in cui erano in corso lavori di ristrutturazione. Poteva essere una tragedia, le parole della presidente del tribunale Francesca Bortolotti. Al momento del crollo all'interno del palazzo erano presenti 3 addetti alle pulizie, una è rimasta lievemente graffiata. Sarà una finale mondiale inedita, quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America alla caccia del bis iridato. È tutto, a più tardi.
1: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione. Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
2: Max Rotation. Ready to go. Ready to go. Number 3.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
3: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
2: JQ, Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
4: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
4: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
5: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
6: Cara, dove vai?
7: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
6: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
8: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
1: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
0: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
1: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook. Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
3: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
4: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
3: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
4: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite
3: https://short.do/s7i-9g.
4: Scade il 21 di agosto.
2: Iscriviti subito.
0: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
5: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Green Fiori è anche pensione per bonsai.
6: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
7: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
8: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
7: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
9: Ehi, ascoltalo!
10: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
11: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e

0: applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
2: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
3: Sabato 26 luglio, preparati a vivere una serata che non si dimentica. Alla Global Gym, in strada Francesco Petrarca 7 Magione, dalle ore 21 va in scena la Boxing Night. 10 spettacolari incontri di box olimpica ed interregionale. Adrenalina pura, emozioni, colpi di scena ed il calore del pubblico. Sul ring saliranno il gigante Buono di Mino e gli attesissimi gemelli Basilici, pronti a regalare spettacolo. E la serata continua anche fuori dal ring, con street food e il ritmo travolgente del DJ set di Loco DJ. Porta gli amici, porta la famiglia, vivi un evento che farà parlare tutta l'estate. Sabato 26 luglio, ore 21, Global Gym, strada Francesco Petrarca 7, Magione, Boxing Night, dove lo spettacolo sale sul ring. Non raccontartelo, vivilo. Media partner Max Radio Classic e Max Radio Energy.
4: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
5: Max Rotation, ready to go, ready to go, ready to go. Number 18.

0: ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Fino al 26 luglio da Conad e Conad Superstore trovi bis, prendi due, paghi uno. Linea biscotti Mulino Bianco, due pezzi, a partire da 1,99€. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita dell'Umbria.
2: Max Radio News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In studio Alessio Galea. È stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del ponte Morandi avvenuto nell'agosto del 2018 che provocò 43 morti. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Per Castellucci la condanna di oggi si aggiunge a quella già definitiva 6 anni inflitta nel 2025 per l'incidente del viadotto Acqualò Avellino, quando morirono 40 persone su un autobus precipitato nel vuoto. Riguardo al processo per il crollo del ponte Morandi, gli imputati erano 57 tra manager tecnici di Autostrade per l'Italia e di Spea, società delegata al monitoraggio della rete autostradale, oltre ad ex dirigenti e consulenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del MIT, per cui erano stati chiesti 10 anni di carcere, tra le altre condanne 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzione di Aspi. I PM avevano chiesto 15 anni e 6 mesi. Via libera della Camera la nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Magari in aula con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito alcuni dei cartelli esposti durante le dichiarazioni di voto. Tragedia sul lavoro nell'Eccese, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesano Salentino. L'uomo dipendente di una ditta specializzata in fibra ottica si trovava su una scala mentre operava su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Medio Oriente, ennesima notte di raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait e una base aerea statunitense in Giordania. Intanto Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane come prospettato da Trump. Sarà una finale mondiale inedita, quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America alla caccia del bisiridato. Intanto due giocatori dell'Argentina, Otamendi e Lo Celso, rischiano un provvedimento disciplinare per aver esposto uno striscione pro Malvinas, le isole che nell'82 furono contese in una guerra con l'Inghilterra che le denominò Falkland. L'informazione torna più tardi.
4: Attualità e costume.
5: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Mercoledì, durante il suo viaggio di ispezione a Shanghai, il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto di accelerare il rinnovamento urbano e migliorare il benessere, la sicurezza e la qualità della vita dei residenti. Xi ha visitato un complesso residenziale degli anni 50, recentemente ristrutturato, e la casa di una pensionata, ricordando che la modernizzazione delle vecchie abitazioni è una priorità per costruire città più vivibili e moderne. Ha inoltre ispezionato un punto vendita di prodotti freschi, invitando a rafforzare i servizi di quartiere e a creare comunità bene attrezzate, dove i principali servizi siano facilmente accessibili. Il presidente cinese infine ha richiamato l'attenzione sull'attuale fase critica per la prevenzione delle inondazioni, chiedendo alle autorità locali di monitorare piogge, piene e tifoni, individuare tempestivamente i rischi e rafforzare le misure in risposta alle emergenze. Dal 17 al 20 luglio Shanghai ospiterà la Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale 2026 e il Vertice di Alto Livello sulla Governance Globale dell'IA. Il presidente cinese Xi Jinping parteciperà all'evento e pronuncerà il discorso principale. Durante una visita a Shanghai nell'aprile 2025, Xi aveva definito l'intelligenza artificiale un settore giovane, legato soprattutto alle nuove generazioni, invitando a sostenere gli scienziati nella realizzazione di innovazioni rivoluzionarie in ambito teorico, metodologico e tecnologico. Ha inoltre rimarcato che la Cina intende ampliare la cooperazione globale affinché i benefici delle nuove tecnologie siano condivisi da tutti i paesi. Nel 2025 la Cina è diventata il maggiore detentore mondiale di brevetti sull'IA. Il valore dell'industria principale ha superato 1.200 miliardi di yuan, mentre gli utenti cinesi dell'intelligenza artificiale generativa hanno raggiunto quota 602 milioni. Ad Astana, capitale del Kazakistan, si è svolto un evento dedicato al quinto volume di Governare la Cina. I partecipanti hanno sottolineato che, poiché i due paesi condividono obiettivi di modernizzazione, il confronto sulle rispettive esperienze di governo può rafforzare la cooperazione bilaterale e la costruzione di una comunità dal futuro condiviso. All'evento hanno partecipato oltre 200 rappresentanti di politica, editoria, media, think tank, università e imprese. Secondo i risultati di un recente sondaggio del Pew Research Center statunitense, per la prima volta a livello globale le opinioni positive sulla Cina hanno superato quelle sugli Stati Uniti. Secondo i dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica, il PIL cinese è aumentato del 4,7% annuo nei primi sei mesi del 2026. L'economia ha continuato a operare entro livelli adeguati, mostrando una forte capacità di resistenza alle pressioni esterne. Tra gli elementi positivi figurano l'aumento della produzione e dell'offerta, la stabilità dell'occupazione e la rapida espansione dei nuovi motori di sviluppo. Il 2026 segna inoltre l'avvio del 15° piano quinquennale. Per quest'anno Pechino ha fissato un obiettivo di crescita tra il 4,5 e il 5%. Puntando a ottenere risultati ancora migliori. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria L'Angolo del Pesce.
2: Da 30 anni, il mare in Umbria.
3: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Borsi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
2: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
4: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
0: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
5: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
6: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
7: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
6: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
7: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
6: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
8: Flex Rotation, ready to go! Ready to go.

0: Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi e la radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione sportiva locale, in apertura il calcio.
2: Nel Perugia è ufficiale la cessione del giovane centrocampista Joselito allo Spezia, con un accordo che prevede bonus a rendimento ed una percentuale sulla futura rivendita. Niente grifo invece per l'esterno d'attacco Luca Russo, che ha scelto il Potenza. Intanto a Pian di Massiano mister tedesco detta le regole per il ritiro. Per evitare distrazioni e compattare il gruppo, niente cellulari durante le pause tra gli allenamenti. Sullo sfondo proseguono le manovre societarie, le trattative per la cessione delle quote non decollano e secondo Calcio Grifo l'interesse di un imprenditore sardo sarebbe in fase embrionale, mentre prende forma l'idea di importanti sponsor legati alla campagna abbonamenti per sostenere la società. Al via la stagione del Gubbio. Sotto la guida del confermato tecnico Di Carlo sono 26 convocati che giovedì si sono ritrovati per le visite mediche e i primi test atletici. Nel gruppo figurano anche 8 giovani promesse promosse dal settore giovanile. Già definito il programma delle amichevoli estive dei rossoblù, spicca il prestigioso test contro la Fiorentina in programma il prossimo 22 luglio. Svolta operativa in casa rossoverde, è arrivato il disco verde della Covisod per l'iscrizione alla prossima Serie D. Nel pomeriggio si chiude l'asta in tribunale per l'assegnazione del marchio storico. A livello societario Franco Fedeli si appresta a rilevare fino al 90% delle quote della nuova Ternana 1925, assumendo la presidenza. L'imprenditore ha già tenuto un vertice a Pomezia con il figlio Andrea, i dirigenti Mammarella e Mangiarano per definire budget, logistica e organigramma. La preparazione della squadra intanto partirà da Rone tra il 20 ed il 23 agosto per poi proseguire con una seconda fase a Cascia.
3: Passiamo al volley.
2: I bicampioni d'Europa della Sir Perugia sono stati inseriti nella Pool B di Champions League con Ankara, Montpellier e Bucarest. Il debutto sarà la Palabarton a inizio dicembre contro i rumeni. Per il DS Vujevic il debutto è fissato al Palabarton a inizio dicembre contro i rumeni. Per il DS Vujevic è un girone tosto con trasferte insidiose, mentre coach Lorenzetti parla di livello medio che si sta alzando, ogni set conterà, ha detto. Intanto la società ha depositato il roster per la Superlega, confermata la diagonale Giannelli-Reggers, tra i nuovi arrivi spicca l'innesto di Sanguinetti al centro. Rugby, importante riconoscimento per il movimento Umbro. I giovani atleti della Ternana e del Foligno sono infatti volati in Argentina per un progetto di scambio sportivo e culturale con il prestigioso Club Atletico Estudiantes. Un'avventura oltreoceano che ha incassato anche il plauso d'eccezione dell'ex pilone della nazionale Martin Castrogiovanni. Con un video messaggio la leggenda azzurra ha incoraggiato i ragazzi a godersi un'esperienza formativa e umana indimenticabile.
3: E con questo è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Via via, vieni via con me.
0: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi e la radio. Conad, ti conviene sempre.
5: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
6: Max Rotation. Ready to go. Ready to go. Number 33.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
2: Sagra dell'agnolotto e dei prodotti tipici.
3: A San Valentino della collina di Marciano.
4: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
3: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre.
2: E di DJ set dei migliori DJ. Sagra dell'agnolotto e dei prodotti tipici.
4: 2026.
3: A San Valentino della collina di Marciano.
4: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
3: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare.
1: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
5: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
6: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.

0: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
1: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
0: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli. Il gusto umbro che sa sempre di casa.
4: Sabato 26 luglio, preparati a vivere una serata che non si dimentica. Alla Global Gym, in strada Francesco Petrarca 7 Magione, dalle ore 21 va in scena la Boxing Night. 10 spettacolari incontri di box olimpica ed interregionale. Adrenalina pura, emozioni, colpi di scena ed il calore del pubblico. Sul ring saliranno il gigante Buono di Mino e gli attesissimi gemelli Basilici, pronti a regalare spettacolo. E la serata continua anche fuori dal ring, con street food e il ritmo travolgente del DJ set di Loco DJ. Porta gli amici, porta la famiglia, vivi un evento che farà parlare tutta l'estate. Sabato 26 luglio, ore 21, Global Gym, strada Francesco Petrarca 7, Magione, Boxing Night, dove lo spettacolo sale sul ring. Non raccontartelo, vivilo. Media partner Max Radio Classic e Max Radio Energy.
5: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
2: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
1: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 100 82 o su www.scarponilucianosrl.it.
2: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
6: Max Rotation, ready to go. Ready to go. Ready to go. Number 7.
2: Numero 7. And it goes.

0: 10 e 58 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Fino al 26 luglio da Conad e Conad Superstore. Trovi bis, prendi due, paghi uno. Yogurt Müller Mix, vari gusti, due pezzi, a 1,19 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita dell'Umbria.
4: Max Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. In studio Alessio Galea. È stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del Ponte Morandi avvenuto nell'agosto del 2018 che provocò 43 morti. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Per Castellucci la condanna di oggi si aggiunge a quella già definitiva a 6 anni inflitta nel 2025 per l'incidente del viadotto Acqualò Avellino, quando morirono 40 persone su un autobus precipitato nel vuoto. Riguardo il processo per il crollo del Ponte Morandi, gli imputati erano 57 tra manager tecnici di Autostrade per l'Italia e di Spea, società delegata al monitoraggio della rete autostradale, oltre ad ex dirigenti e consulenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del MIT, per cui erano stati chiesti 10 anni di carcere, tra le altre condanne 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzione di Aspi. IPM avevano chiesto 15 anni e 6 mesi. Via libera della Camera, la nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Magari in aula con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito alcuni dei cartelli esposti durante le dichiarazioni di voto. Tragedia sul lavoro nell'Eccese, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesano Salentino. L'uomo dipendente di una ditta specializzata in fibra ottica si trovava su una scala mentre operava su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Medio Oriente, ennesima notte di raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait e una base aerea statunitense in Giordania. Intanto Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane come prospettato da Trump. Sarà una finale mondiale inedita, quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna-Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America alla caccia del bis iridato. Intanto due giocatori dell'Argentina, Otamendi e Lo Celso, rischiano un provvedimento disciplinare per aver esposto uno striscione pro Malvinas, le isole che nell'82 furono contese in una guerra con l'Inghilterra che le denominò Falkland. L'informazione torna più tardi.
4: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
6: Red Lit. Red Lit. Red Lit. Red Lit. Red Lit.
4: The new release. The new release on Max Energy. Uno dopo l'altro i grandi successi dell'estate. Solo su Max Radio Energy.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa.
2: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
3: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
4: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
5: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
6: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
6: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
6: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
7: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
9: Libidine coi fiocchi!
10: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
11: Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
12: A San Valentino della Collina di Marciano.
13: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
12: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre.
11: E di DJ set, dei migliori DJ. Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
13: 2026.
12: A San Valentino della Collina di Marciano.
13: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
12: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare. Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
14: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
11: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro.
14: Che l'Università degli Studi di

0: Telefono mio gruppo Minelli, c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 luce e gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà. E senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese. Con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
1: Ti aspettiamo nei negozi Win3. Telefono mio, gruppo Minelli.
2: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
3: Perugia, via Piccolpasso 42.
2: Centro commerciale Collestrada.
3: Quasar Village.
2: Belvedere a Città di Castello.
1: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
0: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
3: Telefono mio, gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
4: Max Radio Energy, estate. Music is like a fresh place.

0: Max Radio Energy in tutta Italia ed in tutto il mondo. La puoi ascoltare in streaming dal sito www.maxradio.it. Max Radio News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In studio Alessio Galea. È stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del Ponte Morandi avvenuto nell'agosto del 2018 che provocò 43 morti. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Per Castellucci la condanna di oggi si aggiunge a quella già definitiva 6 anni inflitta nel 2025 per l'incidente del viadotto Acqualò Avellino, quando morirono 40 persone su un autobus precipitato nel vuoto. Riguardo il processo per il crollo del Ponte Morandi, gli imputati erano 57 tra manager tecnici di Autostrade per l'Italia e di Spea, società delegata al monitoraggio della rete autostradale, oltre ad ex dirigenti e consulenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del MIT, per cui erano stati chiesti 10 anni di carcere, tra le altre condanne 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzione di Aspi. IPM avevano chiesto 15 anni e 6 mesi. Via libera della Camera la nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Magari in aula con le proteste delle opposizioni. Legge elettorale truffa. Meloni ha fallito alcuni dei cartelli esposti durante le dichiarazioni di voto. Tragedia sul lavoro nell'Eccese, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesano Salentino. L'uomo dipendente di una ditta specializzata in fibra ottica si trovava su una scala mentre operava su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Medio Oriente, ennesima notte di raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait e una base aerea statunitense in Giordania. Intanto Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane come prospettato da Trump. Sarà una finale mondiale inedita, quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America alla caccia del bisiridato. Intanto due giocatori dell'Argentina, Otamendi e Lo Celso, rischiano un provvedimento disciplinare per aver esposto uno striscione pro Malvinas, le isole che nell'82 furono contese in una guerra con l'Inghilterra che le denominò Falkland. L'informazione torna più tardi.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni

0: Luglio 2026.
1: La concessionaria De Poi lancia l'operazione e state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert De Poi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo. Ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
0: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
1: Adellera di Corciano CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13.
2: Questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
3: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
4: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
5: Ciao Lucia! Ti vedo bene!
6: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
7: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
5: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!

0: vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
0: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
0: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
4: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
5: Sabato 26 luglio, preparati a vivere una serata che non si dimentica. Alla Global Gym, in strada Francesco Petrarca 7 Magione, dalle ore 21 va in scena la Boxing Night. 10 spettacolari incontri di box olimpica ed interregionale. Adrenalina pura, emozioni, colpi di scena ed il calore del pubblico. Sul ring saliranno il gigante Buono di Mino e gli attesissimi gemelli Basilici, pronti a regalare spettacolo. E la serata continua anche fuori dal ring, con street food e il ritmo travolgente del DJ set di Loco DJ. Porta gli amici, porta la famiglia, vivi un evento che farà parlare tutta l'estate. Sabato 26 luglio, ore 21, Global Gym, strada Francesco Petrarca 7, Magione, Boxing Night, dove lo spettacolo sale sul ring. Non raccontartelo, vivilo. Media partner Max Radio Classic e Max Radio Energy.
0: Carponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
6: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
0: Scarponi Luciano SRL. I tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
7: Max Radio Energy.

prenotazione è su Max Radio Energy. Max Radio, Max Radio Energy. Tutti i pomeriggi dalle 14 alle 17 c'è Max, Max Rotation. Novità da sentire, ritmo da ballare, arrampica, tutti i dischi da ascoltare in radio e da

0: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
1: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
3: Lavanderia Self Service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
4: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
5: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com. L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
6: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
5: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
7: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
8: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
7: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
9: The best of Max. The best of Max. The best of Max. The best of Max. The pop compilation.

0: Fiat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 26 luglio da Conad e Conad Superstore trovi bis, prendi due, paghi uno. Linea biscotti mulino bianco, due pezzi, a partire da 1,99€. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita dell'Umbria.
3: Max Radio News.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. A poco meno di 8 anni dal crollo del Ponte Morandi che causò la morte di 43 persone, arriva la sentenza di primo grado, condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Nel processo per il crollo del ponte erano 57 gli imputati. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Nitelli, ex responsabile manutenzioni di Aspi. I parenti delle vittime, pene importanti, siamo soddisfatti. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza. Bagarre prima del voto con le proteste delle opposizioni. Legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, altra notte di raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait ed una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, continua ad aumentare il numero delle città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, sabato ben 19. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali, un violento nubifragio ha colpito ieri l'Emilia-Romagna, dove si registra anche una vittima nel modenese. Morti sul lavoro, oggi altre due vittime, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesano Salentino nell'Eccese. Si trovava su una scala mentre operava su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Un altro operaio ha perso la vita a Giavera di Montebello nel Trevigiano. L'uomo è stato schiacciato da un rullo mentre era impegnato in un'attività estrattiva in una cava. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
5: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione locale. In apertura la cronaca.
7: Migliora la situazione incendi in Umbria, chiuso e risolto l'intervento a Scheggia sul Monte Cucco, dove il rogo è stato definitivamente domato. Qualche complicazione in più si registra a Costacciaro. Durante la fase di bonifica sono infatti ripartiti i piccoli focolai e sul posto sta operando il direttore delle operazioni di spegnimento con le squadre dell'Agenzia Forestale Regionale, mentre l'elicottero della Regione Marche è dovuto ripartire alla base per esigenze tecniche. Resta massima l'allerta sugli altri due fronti caldi della provincia, dove si combatte anche dal cielo. A Nocera Umbra l'incendio è ancora in corso, a terra operano i DOS, le squadre antincendio della regione e l'agenzia forestale, supportati dall'alto da ben due Canadair. Situazione attiva anche a Baiano di Spoleto. Qui, insieme ai vigili del fuoco di Terni e dai forestali regionali, sono in azione anche un Canadair ed un elicottero giunto. La Corte dei Conti ha approvato il rendiconto generale della Regione Umbria per il 2025, certificando un bilancio in ordine e in graduale miglioramento, con lo disavanzo sceso a 6,2 milioni di euro, 67 in meno rispetto all'esercizio precedente. Nonostante i passi avanti sul versante sanitario, con l'azzeramento del deficit delle aziende ospedaliere e il miglioramento delle liste d'attesa, la magistratura contabile ha invitato a fare di più su trasporti e gestione idrica, quest'ultima aggravata da una dispersione del 50% negli acquedotti. L'Umbria si prepara ad una nuova giornata di caldo estremo per venerdì 17 luglio. La Protezione Civile regionale prevede infatti picchi record tra i 40 e i 42 gradi nei fondovalle, con cielo soleggiato e forti venti di libeccio. L'ondata di calore non dà tregua neanche di notte, registrati oltre 27 gradi a Foligno, Orvieto e Bassia Umbra, con un'afa intensa che rende difficile il riposo degli umbri. Le massime sono destinate a salire ulteriormente nelle zone interne di pianura. Buone notizie per la salute. Ambiente, buone notizie per la salute dei bacini umbri. I monitoraggi microbiologici nel 2026 condotti da Goletta dei Laghi promuovono quasi a pieni voti Trasimeno e Piediluco. Su 8 punti campionati, ben 7 sono risultati entro i limiti. L'unica eccezione è stata registrata alla Trasimeno, alla foce del torrente Paganico a Castiglione del Lago. Promossi invece i 3 punti analizzati a Piediluco. Resta comunque alta l'attenzione sul versante climatico. Il Trasimeno è stato infatti inserito tra i bacini italiani più a rischio per il drastico calo dei livelli idrici. Cambiamo argomento, la grande moda torna a sfilare nel cuore di Perugia. Venerdì 17 luglio alle 21.30 la suggestiva scalinata di Palazzo dei Priori ospiterà la 26esima edizione del Need Fashion Show, la sfilata del nuovo istituto di design. In passerella le creazioni di 21 studenti meritevoli del corso di moda, capaci di curare l'intero processo produttivo, dallo sportswear alla gran sera. Un evento che unisce formazione, territorio ed eccellenza, come ricorda la coordinatrice del fashion show, Marika Losardo. Sentiamo.
2: E la scelta della scalinata non è casuale, è nata 26 anni fa. Perché? Perché uno degli elementi simbolo della città, tra l'altro è collocata in una delle 10 piazze più belle d'Italia, è monumentale, sì, però è accogliente, quindi è un connubio perfetto per mostrare le competenze autonome acquisite dagli studenti che proprio grazie al Need Fashion Show hanno spiccato il volo e lavorano oggi per realtà nazionali e internazionali, da Prada ad Armani, da Dior a Dolce & Gabbana, da Gucci a Fendi, incluse anche le grandi realtà del territorio come Brunello Cucinelli, Fabiana Filippi, Lorena Antoniazzi, Luisa Spagnoli. Insomma, il Need Fashion Show è proprio per noi un laboratorio di impresa dove creiamo un ponte diretto tra la formazione e il lavoro, e questo fondamentalmente è anche l'obiettivo del Need: fare in modo che gli studenti al termine del percorso possano davvero dire faccio il lavoro per cui ho studiato.
7: E con questo per oggi è tutto, grazie per averci seguito, buona serata.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
1: Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit, the new release, the new release on Max Energy.
8: Sole, mare e Max Radio Energy.

0: 9470. Il luogo ideale. Seguici online.
1: Luglio 2026.
2: La concessionaria De Poi lancia l'operazione e state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert De Poi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo. Ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
1: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero. Ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
2: Adellera di Corciano CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13. Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
3: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
4: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 100 82 o su www.scarponilucianosrl.it.
3: Scarponi Luciano SRL. I tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
2: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
5: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
4: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai: i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso: pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV. E se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica in via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
6: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
7: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!

0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
3: Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate. E da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà. E senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese. Con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
2: Ti aspettiamo nei negozi Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
4: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
2: Perugia, via Piccolpasso 42.
4: Centro commerciale Collestrada.
2: Quasar Village.
4: Belvedere a Città di Castello.
2: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
3: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
5: Uno dopo l'altro i grandi successi dell'estate, solo su Max Radio Energy.
6: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.

0: Max. Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Anche la Fiorentina ha cominciato a lavorare da qualche giorno in vista della prossima stagione. Già diversi i volti nuovi, tra questi Attà. Ecco le sue prime parole da giocatore viola.
2: Non la mia scelta è venuta perché io ho parlato con il direttore Paratici, anche con il mister. Mi hanno detto che avevo voglia di fare crescere la Fiorentina. Sapevo anche che i tifosi qui sono molto appassionati, ma da quando sono giovane ho sempre giocato in 4-3-3 e ero sempre a mezzala sinistra, quindi ovviamente il ruolo che io conoscevo tantissimo. Dopo ovviamente quando sei un professionista le cose cambiano, l'ho detto, io faccio quello che il mister mi chiede e sì, quindi sono un giocatore che posso adattarmi, però sì, ovviamente che questo 4-3-3 mi aiuterà.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: Max, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
3: Uno dopo l'altro, i grandi successi dell'estate, solo su Max Radio Energy.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
2: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Greenfiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Greenfiori è anche pensione per bonsai.
3: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Greenfiori. Greenfiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Greenfiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
4: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
5: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birra e di vini.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Ciao Lucia, ti vedo bene! Ma che bella pelle liscia e luminosa!
2: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
3: Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
4: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
2: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
5: Perugia, via Piccolpasso 42.
2: Centro commerciale Collestrada.
5: Quasar Village.
2: Belvedere a Città di Castello.
4: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
3: Passa nei nostri negozi oppure chiamalo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
6: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
7: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
8: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
7: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
8: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
7: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
9: Max Radio Energy.

0: ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Fino al 26 luglio da Conad e Conad Superstore trovi bis, prendi due e paghi uno. Yogurt Müller Mix, vari gusti, due pezzi, a 1,19 euro, solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita dell'Umbria.
2: Max Radio News.
3: Bentrovati dalla redazione. Pene importanti, siamo soddisfatti. Così il comitato dei parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova commentano la sentenza di primo grado giunta oggi a quasi 8 anni dalla tragedia che causò la morte di 43 persone. Condannato a 12 anni l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, 5 anni per Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di Aspi. Nel processo 57 gli imputati inflitti complessivamente 200 anni di carcere. È una giornata di peso storico ed emotivo enorme per Genova. Il mio pensiero va alle vittime. Le parole della sindaca Salis che ha assistito alla lettura della sentenza. La riforma della legge elettorale, via libera della Camera con 217 sì e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o alla lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura e il risultato è stato accolto da un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Gar prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, nuovi raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait e una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora Washington attaccasse le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Dilagano le proteste in Ucraina contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Centinaia di persone si sono riunite nel centro di Kiev sventolando bandiere ucraine e dell'Unione Europea. Le proteste nel pieno del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky, nominato nuovo primo ministro Koretsky, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, succede a Yulia Sviridenko, rimossa dopo un anno dall'insediamento. Sul fronte della guerra è ancora fuoco e incrociato. Un attacco missilistico russo ha causato 2 morti e 6 feriti la scorsa notte a Kiev, mentre una base aerea russa nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini. Afa senza tregua sull'Italia, continuano ad aumentare le città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, sabato saliranno a 19. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Domani il Ministero della Salute ha una nuova riunione della cabina di regia. Ora parliamo dell'industria farmaceutica, uno dei settori trainanti dell'economia e dell'export italiano. Lo facciamo con Fulvio Berardo, amministratore delegato di Astellas Italia, che è stato eletto alla guida di Aunifarma, prima volta per il rappresentante di un'azienda a capitale giapponese. Ascoltiamo il microfono di Cristina Scarpa.
4: Ci spiega che cos'è Aunifarma e come svolgerà il suo mandato?
5: Aunifarma è un'associazione che racchiude le aziende a capitale straniero che derivano dall'Europa e prima era il Giappone, adesso anche dal continente asiatico in senso lato, siccome si è aggiunta un'azienda indiana. 35 aziende che hanno un totale di 30 siti produttivi, 22.000 collaboratori e oltre 1 miliardo di euro di investimenti ogni anno. Questo ruolo è un ruolo che deve aiutare a fare una sintesi e guidare queste aziende verso la linea strategica di farmaindustria, rafforzandola grazie ad un approccio molto compatto che noi vogliamo dare al presidente.
4: Lei infatti ha assunto anche il ruolo di vicepresidente di Farmindustria. Qual è il contributo dell'industria farmaceutica all'economia italiana?
5: Stiamo parlando di 74 miliardi di euro di produzione, circa 69 miliardi di esportazione all'estero. Devo dire però che il contributo della farmaceutica va ben oltre, perché investire in innovazione significa infatti migliorare la salute delle persone, significa anche aumentare la qualità di vita e infine significa in qualche modo contribuire alla sostenibilità del servizio sanitario nazionale.
3: L'informazione torna più tardi.
6: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud, stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
7: The new release on Max Energy.
2: Uno dopo l'altro i grandi successi dell'estate, solo su Max Radio Energy.

0: gusto del mare con l'angolo del pesce. La pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartar, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria l'angolo del pesce.
2: Da 30 anni, il mare in Umbria.
3: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
4: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'angolo del pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
5: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuovi e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
6: Ehi, ascoltalo!
7: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
8: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
6: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su

0: Rascol, si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Sabato 26 luglio, preparati a vivere una serata che non si dimentica. Alla Global Gym, in strada Francesco Petrarca 7 Magione, dalle ore 21 va in scena la Boxing Night. 10 spettacolari incontri di box olimpica ed interregionale. Adrenalina pura, emozioni, colpi di scena ed il calore del pubblico. Sul ring saliranno il gigante Buono di Mino e gli attesissimi gemelli Basilici, pronti a regalare spettacolo. E la serata continua anche fuori dal ring, con street food e il ritmo travolgente del DJ set di Loco DJ. Porta gli amici, porta la famiglia, vivi un evento che farà parlare tutta l'estate. Sabato 26 luglio, ore 21, Global Gym, strada Francesco Petrarca 7, Magione, Boxing Night, dove lo spettacolo sale sul ring. Non raccontartelo, vivilo. Media partner Max Radio Classic e Max Radio Energy.
4: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai: i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso: pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica, in via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.

0: Fax Radio News.
1: Bentrovati dalla redazione. Pene importanti, siamo soddisfatti. Così il comitato dei parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova commentano la sentenza di primo grado giunta oggi a quasi 8 anni dalla tragedia che causò la morte di 43 persone. Condannato a 12 anni l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, 5 anni per Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di Aspi. Nel processo 57 gli imputati inflitti complessivamente 200 anni di carcere. È una giornata di peso storico ed emotivo enorme per Genova. Il mio pensiero va alle vittime, le parole della sindaca Salis che ha assistito alla lettura della sentenza. La riforma della legge elettorale, via libera della Camera con 217 sì e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o alla lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura e il risultato è stato accolto da un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Bagarre prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, nuovi raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait e una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora Washington attaccasse le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Dilagano le proteste in Ucraina contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Centinaia di persone si sono riunite nel centro di Kiev sventolando bandiere ucraine e dell'Unione Europea. Le proteste nel pieno del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky, nominato nuovo primo ministro Koretsky. Amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz succede a Yulia Sviridenko, rimossa dopo un anno dall'insediamento. Sul fronte della guerra è ancora fuoco e incrociato, un attacco missilistico russo ha causato 2 morti e 6 feriti la scorsa notte a Kiev, mentre una base aerea russa nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini. Afa senza tregua sull'Italia, continuano ad aumentare le città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, sabato saliranno a 19. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali, domani il Ministero della Salute ha una nuova riunione della cabina di regia. Ora parliamo dell'industria farmaceutica, uno dei settori trainanti dell'economia e dell'export italiano. Lo facciamo con Fulvio Berardo, amministratore delegato di Astellas Italia, che è stato eletto alla guida di Aunifarma, prima volta per il rappresentante di un'azienda a capitale giapponese. Ascoltiamo il microfono di Cristina Scarpa.
2: Ci spiega che cos'è Aunifarma e come svolgerà il suo mandato?
3: Aunifarma è un'associazione che racchiude le aziende a capitale straniero che derivano dalle Europa e prima era il Giappone, adesso anche dal continente asiatico in senso lato, siccome si è aggiunta un'azienda indiana, 35 aziende che hanno un totale di 30 siti produttivi, 22.000 collaboratori e oltre 1 miliardo di euro di investimenti ogni anno. Questo ruolo è un ruolo che deve aiutare a fare una sintesi e guidare queste aziende verso la linea strategica di farmaindustria, rafforzandola grazie ad un approccio molto compatto che noi vogliamo dare al Presidente.
2: Lei infatti ha assunto anche il ruolo di Vicepresidente di Farmindustria. Qual è il contributo dell'industria farmaceutica all'economia italiana?
3: Stiamo parlando di 74 miliardi di euro di produzione, circa 69 miliardi di esportazione all'estero. Devo dire però che il contributo della farmaceutica va ben oltre, perché investire in innovazione significa infatti migliorare la salute delle persone, significa anche aumentare la qualità di vita e infine significa in qualche modo contribuire alla sostenibilità del servizio sanitario nazionale.
1: L'informazione torna più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
4: Grazie. grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
5: Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
6: A San Valentino della Collina di Marciano.
7: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
6: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre.
5: E di DJ set dei migliori DJ. Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
7: 2026.
6: A San Valentino della Collina di Marciano.
7: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
6: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare. Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
8: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
5: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
8: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
5: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite www.ing1.unipg.it. Scade il 21 di agosto.
6: Iscriviti subito.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
10: Libidine coi fiocchi!
5: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
11: Ascoltare Max Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo è sempre più facile. Digita la parola Max Radio nel market Android e scarica l'applicazione nel tuo smartphone o tablet. Max Radio Energy sarà sempre con te.
12: This is the dancing time in a summer day. Max Radio Energy, la tua estate alla radio.

0: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
1: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
0: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
1: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
3: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
4: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
5: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
4: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
5: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota

0: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi. Sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar. In via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331 877 94 70. Il luogo ideale. Seguici online.
1: Ehi, ascoltalo.
2: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
3: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie. E lo ricarichi già in 3 ore e fai

0: Apple si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: via via. Vieni via con me.
1: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
0: Via via.
2: Fino al 26 luglio da Conad e Conad Superstore. Trovi bis, prendi due, paghi uno. Linea biscotti mulino bianco, due pezzi, a partire da 1,99 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita dell'Umbria.
3: Max Radio News.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano l'attesa sentenza di primo grado nel processo per il crollo del ponte Morandi di Genova, inflitti 181 anni di carcere complessivi per 32 imputati su 57. La pena più alta, 12 anni, all'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Sono pene importanti, siamo soddisfatti, è il primo commento dei parenti delle vittime. Il servizio di Geni De Gaetano.
5: Giornata dal peso storico ed emotivo enorme per Genova. Il mio pensiero va alle vittime. Ha assistito alla lettura della sentenza la sindaca Silvia Salis, che stringe in un ideale abbraccio la sua città ferita dalla tragedia del ponte Morandi nel 2018, nel ricordo dei 43 morti. Condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, a fronte dei 18 e 6 mesi chiesti dalla procura, Castellucci sta scontando 6 anni nel carcere di Opera per un'altra tragedia, quella del viadotto Acqualunga ad Avellino, dove persero la vita 40 persone a bordo di un bus precipitato nel vuoto. Sulla stessa lunghezza d'onda del sentimento della Salis, la presidente del comitato vittime, Egle Possetti.
6: Ha retto l'impianto accusatorio e soprattutto la cosa che a me preoccupava molto era che non ci fosse un aggravante, invece ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale, per cui le prescrizioni saranno più a lungo termine. Siamo soddisfatti.
5: Tra le altre condanne, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, tra i responsabili manutenzione ASPI, 5 anni a Mauro Coletti, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti.
4: La riforma della legge elettorale, via libera della Camera con 217 voti a favore e 152 contrari. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Bagar prima del voto con le proteste delle opposizioni. Legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Morti sul lavoro, oggi altre due vittime, un operaio di 33 anni, originario del Marocco, è morto folgorato mentre era a lavoro a Montesano Salentino, nell'Eccese. Un altro operaio ha perso la vita a Giavena di Montebello, nel Trevigiano, schiacciato da un rullo mentre era impegnato in un'attività estrattiva in una cava. Aumentano ancora le città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, ma sabato saliranno a 19. Intanto al nord è allerta temporali. Un violento nubifragio ieri ha colpito l'Emilia-Romagna, dove si registra anche una vittima nel Modenese. Si tratta di un 68enne morto in un incidente stradale dovuto molto probabilmente alla scarsa visibilità per un intenso temporale. Domani al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia. In chiusura lo sport e ciclismo, tripletta di Team Riel Tour de France. Lo sprinter belga conquista la terza vittoria personale vincendo la 12ª tappa della Grand Boucle. Resta in maglia gialla il fuoriclasse sloveno Pogacar. Ed è tutto, buona serata.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
3: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
3: Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Cara, dove vai?
3: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatina.

0: del pulito.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
4: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
5: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
4: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
5: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
6: Luglio 2026.
4: La concessionaria De Poi lancia l'operazione e state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert De Poi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo. Ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
6: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
4: Ad Ellera di Corciano CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13.
7: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo, ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
8: Ti aspettiamo nei negozi Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli,
5: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
8: Perugia, via Piccolpasso 42,
5: centro commerciale con le strada
8: Quasar Village,
5: Belvedere a Città di Castello.
8: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
7: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
8: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
9: This is the dancing time in a summer day. Max Radio Energy, la tua estate alla radio. Disco Max, the Disco Legend. Disco Max, Disco Legend.

0: Italia vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
1: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
0: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.

0: al mese con Audi Value.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Sabato 26 luglio, preparati a vivere una serata che non si dimentica. Alla Global Gym, in strada Francesco Petrarca 7 Magione, dalle ore 21 va in scena la Boxing Night. 10 spettacolari incontri di box olimpica ed interregionale. Adrenalina pura, emozioni, colpi di scena ed il calore del pubblico. Sul ring saliranno il gigante Buono di Mino e gli attesissimi gemelli Basilici, pronti a regalare spettacolo. E la serata continua anche fuori dal ring, con street food e il ritmo travolgente del DJ set di Loco DJ. Porta gli amici, porta la famiglia, vivi un evento che farà parlare tutta l'estate. Sabato 26 luglio, ore 21, Global Gym, strada Francesco Petrarca 7, Magione, Boxing Night, dove lo spettacolo sale sul ring. Non raccontartelo, vivilo. Media partner Max Radio Classic e Max Radio Energy.
1: Luglio 2026.
3: La concessionaria De Poi lancia l'operazione e state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert De Poi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo. Ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
1: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
3: Adellera di Corciano CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13.
4: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
5: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
6: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
5: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
6: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
5: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
7: Disco Max. Un viaggio a ritroso nel tempo con i grandi successi degli anni 70 e 80.

0: 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
2: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
1: JQ, Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
3: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
2: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
5: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Giardini Tebris.
6: Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
7: Sabato 26 luglio, preparati a vivere una serata che non si dimentica. Alla Global Gym, in strada Francesco Petrarca 7 Magione, dalle ore 21 va in scena la Boxing Night. 10 spettacolari incontri di box olimpica ed interregionale. Adrenalina pura, emozioni, colpi di scena ed il calore del pubblico. Sul ring saliranno il gigante Buono di Mino e gli attesissimi gemelli Basilici, pronti a regalare spettacolo. E la serata continua anche fuori dal ring, con street food e il ritmo travolgente del DJ set di Loco DJ. Porta gli amici, porta la famiglia, vivi un evento che farà parlare tutta l'estate. Sabato 26 luglio, ore 21, Global Gym, strada Francesco Petrarca 7, Magione, Boxing Night, dove lo spettacolo sale sul ring. Non raccontartelo, vivilo. Media partner Max Radio Classic e Max Radio Energy.
1: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce. La pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce.
8: Da 30 anni il mare in Umbria.
9: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buorsi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
1: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
8: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
10: Cara, dove vai?
8: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Porciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 26 luglio da Conad e Conad Superstore trovi bis, prendi due e paghi uno. Yogurt Müller Mix, vari gusti, due pezzi, a 1,19€, solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita dell'Umbria.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Disco Max. Disco Max, 70s and 80s Situation. Gli anni 70 e 80 come non li avete mai sentiti prima.

0: da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Cara, dove vai?
4: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: Quello della tradizione umbra. C'è un posto che non delude mai: i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso: pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV. E se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92, Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
4: Sabato 26 luglio, preparati a vivere una serata che non si dimentica. Alla Global Gym, in strada Francesco Petrarca 7 Magione, dalle ore 21 va in scena la Boxing Night. 10 spettacolari incontri di box olimpica ed interregionale. Adrenalina pura, emozioni, colpi di scena ed il calore del pubblico. Sul ring saliranno il gigante Buono di Mino e gli attesissimi gemelli Basilici, pronti a regalare spettacolo. E la serata continua anche fuori dal ring, con street food e il ritmo travolgente del DJ set di Loco DJ. Porta gli amici, porta la famiglia, vivi un evento che farà parlare tutta l'estate. Sabato 26 luglio, ore 21, Global Gym, strada Francesco Petrarca 7, Magione. Boxing Night, dove lo spettacolo sale sul ring. Non raccontartelo, vivilo. Media partner Max Radio Classic e Max Radio Energy.
5: Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
6: A San Valentino della Collina di Marciano.
7: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
6: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre.
5: E di DJ set dei migliori DJ. Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
7: 2026.
6: A San Valentino della Collina di Marciano.
7: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
6: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare.
8: Da un'idea di Donato, Napurè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Disco Max. Un viaggio a ritroso nel tempo con i grandi successi degli anni 70 e 80.

Max Radio N. Max Radio N. Dance with me. Disco Max. 70s and 80s situation. Un successo dopo l'altro. Gli anni 70 e 80.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: Sabato 26 luglio, preparati a vivere una serata che non si dimentica. Alla Global Gym, in strada Francesco Petrarca 7 Magione, dalle ore 21 va in scena la Boxing Night. 10 spettacolari incontri di box olimpica ed interregionale. Adrenalina pura, emozioni, colpi di scena ed il calore del pubblico. Sul ring saliranno il gigante Buono di Mino e gli attesissimi gemelli Basilici, pronti a regalare spettacolo. E la serata continua anche fuori dal ring, con street food e il ritmo travolgente del DJ set di Loco DJ. Porta gli amici, porta la famiglia, vivi un evento che farà parlare tutta l'estate. Sabato 26 luglio, ore 21, Global Gym, strada Francesco Petrarca 7, Magione, Boxing Night, dove lo spettacolo sale sul ring. Non raccontartelo, vivilo. Media partner Max Radio Classic e Max Radio Energy.

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria L'Angolo del Pesce.
2: Da 30 anni, il mare in Umbria.
3: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
4: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
5: Cara, dove vai?
6: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
5: Lavanderia self-service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
7: Disco Max Special Sound Situation.

0: ascoltalo.
1: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
2: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie, e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
0: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol.

0: Scooter Ascol, si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
1: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
3: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
3: Ci trovi su www.autosperanza.it.
1: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
4: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
5: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Palace Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi. Sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Palace è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Palace Lunch Bar. In via Fratelli Palace, all'incrocio con via 20 settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Palace. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
3: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
6: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
3: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.

0: Fiat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Fino al 26 luglio da Conad e Conad Superstore trovi bis, prendi due, paghi uno. Linea biscotti mulino bianco, due pezzi, a partire da 1,99 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita dell'Umbria.
2: Uno dopo l'altro i grandi successi dell'estate, solo su Max Radio Energy. Max on the Mix.

0: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
1: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
2: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
3: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
2: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
3: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite
2: https://short.do/s7i-9g.
3: Scade il 21 di agosto.
1: Iscriviti subito.
4: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
5: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
6: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
7: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
6: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
8: Sabato 26 luglio, preparati a vivere una serata che non si dimentica. Alla Global Gym, in strada Francesco Petrarca 7 Magione, dalle ore 21 va in scena la Boxing Night. 10 spettacolari incontri di box olimpica ed interregionale. Adrenalina pura, emozioni, colpi di scena ed il calore del pubblico. Sul ring saliranno il gigante Buono di Mino e gli attesissimi gemelli Basilici, pronti a regalare spettacolo. E la serata continua anche fuori dal ring, con street food e il ritmo travolgente del DJ set di Loco DJ. Porta gli amici, porta la famiglia, vivi un evento che farà parlare tutta l'estate. Sabato 26 luglio, ore 21, Global Gym, strada Francesco Petrarca 7, Magione, Boxing Night, dove lo spettacolo sale sul ring. Non raccontartelo, vivilo. Media partner Max Radio Classic e Max Radio Energy.
9: Luglio 2026.
10: La concessionaria Depoi lancia l'operazione e state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert Depoi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo, ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
9: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
10: Adellera di Corciano CDP, concessionaria Depoi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13.
11: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà. E senza anticipo,
12: ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
13: Ti aspettiamo nei negozi Win 3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
14: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
15: Perugia, via Piccolpasso 42.
16: Centro commerciale Collestrada.
15: Quasar Village.
16: Belvedere a Città di Castello.
13: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
17: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
13: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
18: Max, all the mix.

0: stretch your body. Max on the Mix. The Mix Show. Every night on Max Radio. Max Radio.
1: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
2: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
3: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
2: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
3: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite
2: https://short.do/s7i-9g.
3: Scade il 21 di agosto.
1: Iscriviti subito.
4: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
5: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
6: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
5: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
6: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
5: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
0: Max on the Mix. Max on the Mix.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
3: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
2: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Greenfiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Greenfiori è anche pensione per bonsai.
4: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Greenfiori. Greenfiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Greenfiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
5: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
6: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Pontielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
7: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
8: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
7: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
8: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
9: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
10: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
11: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
12: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
10: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
12: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
13: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo, Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
14: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
15: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
16: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate.
17: e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
18: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
19: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
20: Perugia, via Piccolpasso 42.
19: Centro commerciale Collestrada.
20: Quasar Village.
19: Belvedere a Città di Castello.
18: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
17: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
20: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.

0: È mezzanotte e 6 minuti.
1: Sole, mare e Max Radio Energy.
2: Max on the mix. Max on the mix.

0: Max on the Mix. Max on the Mix.
1: Shake your body.
2: Uno dopo l'altro, i grandi successi dell'estate. Solo su Max Radio Energy.